Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 3 giugno. Ariete, il nervosismo che vi accompagnerà per tutta la giornata vi impedirà di dare il meglio di voi stessi, soprattutto sul lavoro. State vivendo un momento impegnativo anche in amore. Toro, con Venere fantastica dovete necessariamente concedervi una pausa di relax. Avete tutto il diritto di staccare la spina, è il momento di vivere le emozioni sentimentali. Gemelli, continuate a chiedervi se quello che state facendo sia giusto, i dubbi però non fanno altro che rendervi deboli, sentite il bisogno di cambiare certe frequentazioni. Cancro, la luna in posizione ostile vi costringe a chinare la testa di fronte ad una sfuriata del partner, voi non alzate la voce, possono cambiare alcuni equilibri nella coppia. Leone, una giornata impegnativa in cui però potete ottenere dei risultati significativi sul lavoro, potete sfruttare la vostra genialità. In amore pensate troppo. Vergine, sul lavoro siete sempre attivissimi con Marte intraprendente che rischia anche di farvi prendere decisioni avventate. Questo è anche il momento di pensare all'amore. Bilancia, in famiglia avete bisogno di maggiore comprensione, vi sentite sotto pressione, alle prese con troppe responsabilità. L'amore almeno vi rasserena. Scorpione, i rapporti personali sono in primo piano, potete allacciare nuovi accordi professionali e trascorrere momenti piacevoli in famiglia. L'amore continua a regalare momenti intensi. Sagittario, la fortuna è decisamente dalla vostra parte, sfruttatela sul lavoro ma anche per la vostra vita privata. In amore cercate di superare una piccola crisi. Capricorno, la luna nel vostro segno è pronta a regalarvi delle emozioni extra in amore. In aspetto con Marte sollecita un cambiamento, lavoro impegnativo. Acquario, sotto questa luna è inevitabile porsi delle domande. Cercate di analizzare con calma ogni situazione, ci sono tante cose che non vi soddisfano. Pesci, la luna amica vi permette di tirare fuori il lato più cordiale del vostro carattere, sarete divertenti e brillanti, l'amore continua a regalare un'emozione dopo l'altra. Ecco l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa, sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: 3 giugno 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 3 giugno. Ariete, il nervosismo che vi accompagnerà per tutta la giornata vi impedirà di dare il meglio di voi stessi, soprattutto sul lavoro. State vivendo un momento impegnativo anche in amore. Toro, con Venere fantastica dovete necessariamente concedervi una pausa di relax. Avete tutto il diritto di staccare la spina, è il momento di vivere le emozioni sentimentali. Gemelli, continuate a chiedervi se quello che state facendo sia giusto, i dubbi però non fanno altro che rendervi deboli. Sentite il bisogno di cambiare certe frequentazioni. Cancro, la luna in posizione ostile vi costringe a chinare la testa di fronte ad una sfuriata del partner. Voi non alzate la voce. Possono cambiare alcuni equilibri nella coppia. Leone, una giornata impegnativa in cui però potete ottenere dei risultati significativi sul lavoro, potete sfruttare la vostra genialità. In amore pensate troppo. Vergine, sul lavoro siete sempre attivissimi con Marte intraprendente che rischia anche di farvi prendere decisioni avventate. Questo è anche il momento di pensare all'amore. Bilancia, in famiglia avete bisogno di maggiore comprensione, vi sentite sotto pressione, alle prese con troppe responsabilità. L'amore almeno vi rasserena. Scorpione, i rapporti personali sono in primo piano, potete allacciare nuovi accordi professionali e trascorrere momenti piacevoli in famiglia. L'amore continua a regalare momenti intensi. Sagittario, la fortuna è decisamente dalla vostra parte. Sfruttatela sul lavoro, ma anche per la vostra vita privata. In amore cercate di superare una piccola crisi. Capricorno, la luna nel vostro segno è pronta a regalarvi delle emozioni extra in amore. In aspetto con Marte sollecita un cambiamento, lavoro impegnativo. Acquario, sotto questa luna è inevitabile porsi delle domande. Cercate di analizzare con calma ogni situazione. Ci sono tante cose che non vi soddisfano. Pesci, la luna amica vi permette di tirare fuori il lato più cordiale del vostro carattere. Sarete divertenti e brillanti. L'amore continua a regalare un'emozione dopo l'altra. Ecco l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: esseri umani.
1: Proteggiamo la vita del mare dalla plastica. Proteggiamo la nostra vita.
2: Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia. Tutti i giorni voglia di musica. Radio Domus Novas

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma

0: Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: Quella verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 3 giugno. Ariete, il nervosismo che vi accompagnerà per tutta la giornata vi impedirà di dare il meglio di voi stessi, soprattutto sul lavoro. State vivendo un momento impegnativo anche in amore. Toro, con Venere fantastica dovete necessariamente concedervi una pausa di relax. Avete tutto il diritto di staccare la spina, è il momento di vivere le emozioni sentimentali. Gemelli, continuate a chiedervi se quello che state facendo sia giusto, i dubbi però non fanno altro che rendervi deboli, sentite il bisogno di cambiare certe frequentazioni. Cancro, la luna in posizione ostile vi costringe a chinare la testa di fronte ad una sfuriata del partner, voi non alzate la voce, possono cambiare alcuni equilibri nella coppia. Leone, una giornata impegnativa in cui però potete ottenere dei risultati significativi sul lavoro, potete sfruttare la vostra genialità. In amore pensate troppo. Vergine, sul lavoro siete sempre attivissimi con Marte intraprendente che rischia anche di farvi prendere decisioni avventate. Questo è anche il momento di pensare all'amore. Bilancia, in famiglia avete bisogno di maggiore comprensione, vi sentite sotto pressione, alle prese con troppe responsabilità. L'amore almeno vi rasserena. Scorpione, i rapporti personali sono in primo piano, potete allacciare nuovi accordi professionali e trascorrere momenti piacevoli in famiglia. L'amore continua a regalare momenti intensi. Sagittario, la fortuna è decisamente dalla vostra parte, sfruttatela sul lavoro ma anche per la vostra vita privata. In amore cercate di superare una piccola crisi. Capricorno, la luna nel vostro segno è pronta a regalarvi delle emozioni extra in amore. In aspetto con Marte sollecita un cambiamento, lavoro impegnativo. Acquario, sotto questa luna è inevitabile porsi delle domande. Cercate di analizzare con calma ogni situazione. Ci sono tante cose che non vi soddisfano. Pesci, la luna amica vi permette di tirare fuori il lato più cordiale del vostro carattere. Sarete divertenti e brillanti. L'amore continua a regalare un'emozione dopo l'altra. Ecco l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: solo su Radio Domus. Accendi la tua giornata con questa è. Questa è Radio Domus Nova, Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Gusta la musica su Radio Domus Novas, solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Due minuti, un libro.
1: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
2: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
1: Francesco, dove ci porti?
2: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
1: E Jenny?
2: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti.

piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare.

ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: Parliamo del cosiddetto DDL Cieli Blu, il disegno di legge di iniziativa popolare che mira a vietare le attività di geoingegneria all'interno dello spazio aereo italiano. E per capire meglio i contenuti di questo provvedimento abbiamo chiesto l'intervento del maresciallo Roberto Nuzzo.
3: Grazie per l'invito. Cominciamo col dire che gli italiani non ne possono più di questo odioso crimine contro l'umanità. Dopo 4 anni di intensa informazione, grazie a Telecolor, c'è stata già una petizione con 16.000 firme nel 2024, grazie al Comitato Nazionale Moratoria Geoingegneria, già depositata presso il Senato. Poi c'è stata una denuncia penale sporta dal Comune di Francavilla Marittima, giugno del 2025. Oggi un DDL, importante iniziativa che coinvolgerà, dal mio punto di vista, l'intera classe politica e condizionerà i futuri dibattiti politici e le future campagne elettorali. Si tratta di un provvedimento, come ha detto lei, di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71 della nostra Costituzione, su iniziativa dell'avvocato Frida Chialasti del Foro di Milano, denominato Cieli Blu, appunto, che ha bisogno del supporto di almeno 50.000 firme. Ad oggi, 29 maggio, in appena 20 giorni, sono state acquisite più di 27.000 firme, pari al 54%. Questo dato riguarda solo le firme online, mentre per ciò che riguarda banchetti, firme presso i comuni, si dovranno attendere i termini previsti per il 6 novembre. Detto questo, Ted Gunderson è stato un agente speciale, alto funzionario dell'FBI, che ha diretto le sedi di Memphis, Dallas, Los Angeles ed ha indagato su casi ufficiali come Marilyn Monroe e John Kennedy, giusto per rappresentare il calibro del personaggio. Riguardo la geoingegneria, lui il 12 gennaio 2011 ha rilasciato una dichiarazione senza precedenti che ha creato sgomento nell'intero apparato burocratico sia dell'intelligence che appunto dell'establishment, e quando disse: queste scie chimiche sono scarichi mortali, altrimenti note come immondizia aerea. Lui poi è venuto a mancare appena 7 mesi dopo, il 31 luglio 2011, ed ha affermato letteralmente quanto segue. Lui dice: le scie mortali, altrimenti note come scie chimiche, vengono sganciate e spruzzate in tutti gli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, in Scozia, in Irlanda, nel nord Europa. Le ho viste personalmente non solo negli Stati Uniti, ma anche in Messico, in Canada. Gli uccelli stanno morendo in tutto il mondo, i pesci stanno morendo a centinaia di migliaia in tutto il mondo, e questo ha un solo nome: genocidio. Questo è veleno, questo è un omicidio perpetrato dalle Nazioni Unite. Questa componente della nostra società che sta facendo questo deve essere fermata. Conosco personalmente 2 delle località da cui partono gli aerei che scaricano questa immondizia su di noi. E poi fornisce anche degli indizi ben precisi. Lui dice: 4 degli aerei provengono dalla Guardia Nazionale della Lincoln nel Nebraska, mentre altri aerei provengono da Fort Sill in Oklahoma. Ho osservato personalmente questi aerei, i quali erano fermi presso la Guardia Nazionale del Nebraska. Sono aerei enormi, simili a bombardieri, ma la particolarità sta nel fatto che non hanno contrassegni come tutti gli altri aerei, sono bianchi. Ciò che stanno facendo con la geoingegneria è un crimine contro l'umanità, contro il popolo americano. È un crimine che deve essere assolutamente fermato. E dov'è il Congresso in questo momento, il Parlamento? Eppure tutto questo ha un impatto anche sulla popolazione, su di loro, sui loro amici, sui loro familiari, su essi stessi. Che cosa c'è dietro? Perché tacciono? E cosa c'è che non va nei piloti, che pilotano questi aerei e scaricano questa schifezza, questo veleno sulle proprie famiglie? Qualcuno deve fare qualcosa. Il Congresso deve farsi avanti. Fermiamoli, attiviamoci. E chiude il suo intervento audio, di cui ci sono i video che circolano, e lui poi è morto 7 mesi dopo. politica, governo, Parlamento ed europarlamentari non potranno più ignorare questo abominevole crimine. Dico questo in quanto agli occhi dell'opinione pubblica questo dramma è molto sentito grazie alla consapevolezza che hanno acquisito sulle nostre informazioni che da 4 anni andiamo fornendo in merito appunto alle dannose ricadute sulla nostra salute, sull'ambiente e anche sull'economia.
2: E continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda come facciamo già da molto tempo. Nel frattempo, come sempre, la ringraziamo per l'intervento e per essere stato con noi. Grazie mille.
3: Grazie a voi, buon proseguimento, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 3 giugno. Ariete, il nervosismo che vi accompagnerà per tutta la giornata vi impedirà di dare il meglio di voi stessi, soprattutto sul lavoro. State vivendo un momento impegnativo anche in amore. Toro, con Venere fantastica dovete necessariamente concedervi una pausa di relax. Avete tutto il diritto di staccare la spina, è il momento di vivere le emozioni sentimentali. Gemelli, continuate a chiedervi se quello che state facendo sia giusto, i dubbi però non fanno altro che rendervi deboli, sentite il bisogno di cambiare certe frequentazioni. Cancro, la luna in posizione ostile vi costringe a chinare la testa di fronte ad una sfuriata del partner, voi non alzate la voce, possono cambiare alcuni equilibri nella coppia. Leone, una giornata impegnativa in cui però potete ottenere dei risultati significativi sul lavoro, potete sfruttare la vostra genialità. In amore pensate troppo. Vergine, sul lavoro siete sempre attivissimi con Marte intraprendente che rischia anche di farvi prendere decisioni avventate. Questo è anche il momento di pensare all'amore. Bilancia, in famiglia avete bisogno di maggiore comprensione, vi sentite sotto pressione, alle prese con troppe responsabilità. L'amore almeno vi rasserena. Scorpione, i rapporti personali sono in primo piano, potete allacciare nuovi accordi professionali e trascorrere momenti piacevoli in famiglia. L'amore continua a regalare momenti intensi. Sagittario, la fortuna è decisamente dalla vostra parte, sfruttatela sul lavoro ma anche per la vostra vita privata. In amore cercate di superare una piccola crisi. Capricorno, la luna nel vostro segno è pronta a regalarvi delle emozioni extra in amore. In aspetto con Marte sollecita un cambiamento, lavoro impegnativo. Acquario, sotto questa luna è inevitabile porsi delle domande. Cercate di analizzare con calma ogni situazione. Ci sono tante cose che non vi soddisfano. Pesci, la luna amica vi permette di tirare fuori il lato più cordiale del vostro carattere, sarete divertenti e brillanti, l'amore continua a regalare un'emozione dopo l'altra. Ecco l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero. Rapport.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Il 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

cosa si può dire della vostra radio? Volevo complimentarmi con voi per l'ottima qualità della vostra programmazione, per le canzoni messe, per le canzoni scelte, in special modo quelle a richiesta, e con i saluti di tutti quanti. Continuate così, andate bene.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Grillo.
1: Siamo arrivati anche stamattina, buongiorno, buongiorno a tutti. Questo naturalmente è Saluti e Baci e questo è l'appuntamento che va tutti i giorni dalle 8:30 alle 10. Buongiorno Emma, buongiorno Emma.
2: Buongiorno, buongiorno Matteo.
1: Buongiorno, oggi naturalmente abbiamo i grandi successi, vai con i grandi successi.
2: Allora, oggi propongo, sempre da Domenico Modugno, l'anniversario del 1973, che poi è stato fatto il singolo e nel 1976 ha pubblicato l'album che dà il titolo omonimo. Io con questo brano saluto tutti quelli che magari oggi festeggiano l'anniversario di matrimonio, un qualsiasi anniversario, e un saluto circolare per tutti, in particolare alla famiglia di Maurillo.
1: Grazie, buona giornata, grazie. Ma ti piace questo inizio?
2: Poco.

0: Buona mattinata, buongiorno, buongiorno Italia, buongiorno. C'è Mario che dice: a me non è, per me non è Maurillo. E perché? Cosa ha fatto Maurillo? Emma, buongiorno.
1: Eri serio? Mi hai fatto preoccupare.
0: Aiuto, aiuto. Ma sarebbe o non sarebbe saluti e baci fatto in quella maniera? No, no, non è.
1: No, non è consuetudine.
0: Va bene, no, dai, assolutamente.
1: Io sono stata al tuo gioco, però l'ho detto,
0: Detto cosa succede oggi a saluti e baci?
1: Che succede in provincia di Padova?
0: Va bene, dai.
1: Mamma
0: ascolta
1: mia.
0: Un po'. Parliamo dei grandi successi, anche se l'hai già detto, però adesso ci metti più carica, dai, vai.
1: Allora, oggi per grandi successi, quarto giorno, Domenico Modugno, l'anniversario, che è stato fatto un 45 giri nel 1973 e poi è stato pubblicato nel 76 con l'album omonimo. Quindi salutiamo tutti coloro che festeggiano gli anniversari,
0: sì,
1: compleanni, quelli che vuoi, matrimoni. E poi un saluto circolare a tutti, in particolare alla famiglia di Maurillo.
0: Bene, senti, c'è Alfonso che dice: stamattina si parte a un cilindro.
1: Sì, anche a zero, Alfonso, qua si partiva anche a zero.
0: È vero, invece bisogna essere così, ragazzi, belli carichi. Perché
1: sembravi. Buongiorno Emma, dai, vai con grandi successi.
0: Buongiorno a tutti. Oggi naturalmente è mercoledì, siamo qui, buongiorno.
1: Sì. Mercoledì.
0: Ma no,
1: 3
0: sorridiamo.
1: Dai. Vabbè, lo so, dai, che scherzavi, ma io dovevo stare al tuo gioco, non potevo.
0: Aiuto, vabbè. Dice che a Isernia diluvia, mamma mia.
1: Mamma,
0: che tempaccio, veramente strano.
1: Ah, anche qui non è mica tanto per la quale, però. No,
0: anche qui stanotte ha fatto veramente il disastro. Vabbè, dai, mettiamo l'anniversario di Modugno.
1: Di Domenico Modugno.
0: Domenico Modugno, io dico Modugno Domenico, vai.
1: Modugno Domenico, vai.

0: bene, allora siamo tornati dopo la canzone di Domenico Modugno, l'anniversario, canzone naturalmente che ci ha regalato Emma Lorenzo per i grandi successi. Naturalmente questo appuntamento tornerà domani mattina alla stessa ora. Allora, cara Emma, adesso ti chiedo di raccontare qualcosa in diretta, il numero di telefono e l'indirizzo, perché io devo prendere tempo, vai.
1: Allora, il numero di telefono è 351-340-9220, risponde saluti e baci alla radio. L'indirizzo, se volete mandare una cartolina dalle vostre città oppure dalle località in cui andate in villeggiatura, dovete scrivere a saluti e baci alla radio, via Curiel 6 4500 Rovigo,

0: Pensavo andassi avanti a parlare, cara Emma, perché io ti ho detto devo prendere tempo. E invece ti sei fermata. Vai avanti, racconta qualcosa. Fai la speaker. Fai la speaker.
1: La speaker. Dipende cosa devo raccontare.
0: Quello che vuoi, non ha importanza. Non ha importanza. Però insomma, ho trovato quello che dovevo trovare. Ho trovato. Allora, c'è un messaggio che dice: ciao Maurillo, buongiorno, mi puoi fare ascoltare la canzone di Iva Zanicchi, Non esiste solo un uomo? In realtà non si chiama Non esiste solo un uomo, io sono diventato matto, ma l'ho trovato, si chiama Un uomo senza tempo.
1: Senza tempo.
0: Sì, si chiama Un uomo senza tempo. Io
1: è dedicato al babbo di Iva Zanicchi.
0: Ok, e poi dice: questa canzone la voglio dedicare a mio padre con tanto tanto amore, e poi a te e a tutti i radioascoltatori di Saluti e Baci. Ciao Maurillo, buona giornata e buon mercoledì, un grande, con grande grande affetto. Grazie, naturalmente Graziella di Sassari. Va bene, allora ascoltiamo la canzone che ha richiesto Graziella. Ma io perché?
1: Un uomo senza tempo.
0: Io in alto neve, in alta acqua. Ah, dice Donatella, dice che sta anche nevicando, neve e pioggia, quindi. Mentre salutiamo anche Emanuela. Emanuela che dice buongiorno, poi Mario, qui brutto ma non ancora piove. Poi vediamo, salutiamo Angelo, Donatella, Rudina, Emanuela di Galzignano Terme, Annalisa, Lucia e poi Emanuela. Va bene, due Emanuele che sono naturalmente collegate con TikTok.
1: Buongiorno a tutti quelli che sono collegati con TikTok.

0: Va bene, cara Emma, vogliamo invitare i nostri amici a chiamarci in diretta, perché non chiama nessuno e non abbiamo nessun messaggio. Signore e signori,
1: chiamate o messaggiate al numero 351 340 9220.
0: Esatto.
1: Abbiamo bisogno di sentirvi.
0: Sì. In che senso bisogno?
1: Abbiamo bisogno di sentirci perché
0: sì, no,
1: siamo amici. Salutiamo
0: anche chi ci ascolta in replica. Chiamateci anche voi adesso in questo momento. No, no. Scherzando, perché magari va in onda alle 2 di notte e le persone ci chiamano alle 2 di notte, hai capito?
1: Sì, sicuramente.
0: Va bene, senti, c'è adesso Sebastiano. Salutiamo Sebastiano. Salutiamo Sebastiano
1: di Montegrotto.
0: Di Montegrotto Terme, che lui richiede, sai quale canzone?
1: No, come faccio a saperlo? Lo sai tu?
0: Hai capito? Hai capito che canzone è?
1: Sì, Sole Rosso dei Collage.

0: collage. Bellissima, bellissima. Allora abbiamo chiamato e hanno risposto in tanti, stanno arrivando parecchie telefonate. Aiuto, va bene.
1: Non ce n'erano prima, almeno.
0: Esatto.
1: Almeno ne arrivano.
0: Adesso arrivano. Salutiamo anche Irene. Ciao Irene! Irene!
1: Ciao Irene!
0: Benvenuta! Benvenuta nel nostro gruppo di saluti e baci alla radio. Noi siamo in onda dove? Ovunque, dovunque. Grazie alle radio in FM, in DAB, in tutta Italia. Grazie poi anche su TikTok e poi anche su Alexa e poi con la nostra app. Va bene, allora attenzione, perché adesso abbiamo una telefonata e siamo con Franco.
1: Bravissima. Di San Nicandro Garganico.
0: Eccolo qui, buongiorno Franco. Aspetta, eccolo qui, Franco. Franco, ci sei?
1: Ciao Franco. Ah, ma che tempo fa là?
0: Ah, qui è brutto, piove, bruttissimo.
1: È qua la stessa cosa.
0: Anche da voi la stessa cosa, sì.
1: Sì. Domani è buono, domani.
0: Lamberto, salutiamo. Beh, anche Lamberto. Buongiorno Lamberto. Allora,
1: almeno si abbassano un po' le temperature anche da voi, Franco. Sì, domani è buono, domani. Allora, che canzone ci richiedi stamattina?
0: Tullio
1: De Piscopo.
0: Tullio De Piscopo con Andamento Lento.
1: Andamento Lento, wow. E allora, chi vuoi saltare?
2: Andiamo moglie adesso andando a fare i capelli a Portieri.
1: Andata dalla parrucchiera, bene.
2: E voi la radio, tutto quanto, che sta là ascoltando. A tutti i parenti miei, i parenti vostri, e fanno tutte le persone che ci vogliono molto bene.
0: Bene Franco, grazie.
2: Anche a voi, buona giornata.
0: Buona giornata, un abbraccio,
1: Franco.
0: Ciao.
2: Buona giornata.

0: Bene, cari amici, la nostra mattinata è bella tosta, con le canzoni che richiedete voi, una meglio dell'altra. Salutiamo il nostro amico Franco, che ha richiesto questo andamento lento di
1: Tullio
0: Episcopo.
1: Perché la playlist la fate voi.
0: Esatto. Senti, vogliamo ricordare il numero di telefono se vogliono chiamarci, perché adesso c'è un messaggio. Vai, vai.
1: Allora, 351 340 9220. Risponde, saluti e baci alla radio.
0: Bene, allora blocchiamo adesso Emma e ascoltiamo una canzone richiesta, se riesco a trovarla, perché adesso non la trovo più. Ma perché? È una canzone richiesta da parte di non me la trovo più, assolutamente non la trovo più. Va bene, allora riaccendiamo. Allora, la canzone che è stata richiesta da parte di
1: ogni tanto sparisci, non ti sento più.
0: Sì. Allora, dice: buongiorno Maurillo e buon giorno Emma e a tutti gli ascoltatori. Puoi mettere questo brano che ti mando? Grazie, Giampaolo di Radio Domus Novas. Abbiamo trovato la canzone e noi la mettiamo assolutamente subito. Emma, ferma lì che ci risentiamo.

0: la canzone di Intreccio, Combattere, la canzone si chiama Grazie a Giampaolo di Radio Domus Novas. Ciao Giampaolo, gracias. Allora, vediamo un attimino. Adesso c'è una telefonata e c'è Mario. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno a voi tutti, compreso Emma, che non mi legge mai il messaggio che la saluto.
0: Non ti legge? Lei?
1: No, non mi leggi tu.
0: Non lo leggi. hai ragione. È che sai, devo seguire. Ho tre schermi davanti, devo seguire l'uno e l'altro. Quindi a volte certo. mi scappa qualcosa.
1: Certo.
0: Se succede chiedo scusa a tutti voi.
1: No,
0: allora Mario, abbiamo capito che anche lì, insomma, la giornata...
1: Ma è iniziato a piovere, sì.
0: Ha iniziato?
1: Sì.
0: Ah, ho capito. Va bene.
1: Passerà pure questo. Lo voleva Rita per essere voluta la strada.
0: Sì, esatto. Salutiamo Rita a proposito. Rita che la chiamiamo
1: senz'altro.
0: Tra poco. Aspetta perché...
2: Buongiorno Mario.
1: Buongiorno Emma. Mi hai sentito prima che ho detto che Maurillo non ti saluta mai?
2: No. Ma Maurillo, devi leggere i messaggi. Infatti i messaggi non li legge, guarda solo TikTok.
1: Sì, ma che fa prima? Guarda TikTok, guarda soltanto Venezia.
0: No, ma guarda solo Venezia. No, ma lui scrive su TikTok e a volte io non riesco a seguire anche TikTok.
1: Guarda che te lo scrivo pure su WhatsApp.
0: Su WhatsApp sì, riesco a leggerlo velocemente. Va bene, dai. Senti, che canzone hai scelto stamattina?
1: La mia canzone preferita qual è? Dei Pooh.
0: Ah, la canzone di Pooh quale?
1: Nascerò con te.
2: E scommetto che la dedica a tutte le donne, in particolare alle Sani Candresi.
1: Sani Candresi, ormai è diventata una poesia.
0: Va bene, okay. Perfetto. E allora ascoltiamo questa bellissima canzone di Dei Pooh con Nascerò. Con te. Grazie Mario. Stamattina, a proposito, hai iniziato tu il programma, non so se hai sentito.
1: Sì, l'ho sentito.
0: Il tuo messaggio.
1: Guarda,
0: in segreteria.
1: Avviso, per non dimenticarti, ti avviso dalle 7.
0: Sì, TikTok, lo so.
1: TikTok.
0: Io ancora sto dormendo a quell'ora. Aiuto.
1: Ho visto che stanotte stavi in linea ancora all'1:58.
0: Ma sì, perché io poi mi sveglio, poi ridormo, poi mi sveglio. È come attacca la spina, metti la spina, solite cose.
2: Quando si sveglia dice guardiamo se c'è qualche messaggio. E allora guarda i messaggi.
1: Ma secondo me è l'età.
0: Mi sa di sì, sai, è l'età.
2: Ma Ron, allora io che devo fare? Cioè, vabbè,
1: perché io che faccio? Non faccio la stessa cosa.
0: Anche tu la stessa cosa, ti svegli, poi certo. Addormenti e via così.
1: Comunque ho 68 anni, quindi.
0: Va bene, dai.
2: Scusa, quanti?
0: 68. 68.
2: Uguale sono a mio 58. Marito ormai.
1: Saluti a Lorenzo pure.
2: Lori ti saluta, Mario di San Nicandro. Anche da parte tua. Ok.
1: Grazie.
0: Va bene Mario, grazie.
1: Ok, grazie a voi. Buona giornata.
0: Grazie.
2: Ciao Mario.
1: Ciao Emma, Lorenzo, ciao.
2: Ciao.

0: Riccardo Fogli con Nascerò con te, bellissima questa canzone, richiesta a Mario di Sanicandro Garganico. Salutiamo anche Wonder, buongiorno a Wonder, buongiorno a Lamberto, il nostro amico di Pistoia che dice a Pistoia piove, ma penso sia ormai in tutta Italia. E Emma, cara Emma, adesso siamo al telefono con Donatella, pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, buongiorno Donatella.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno Emma, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
2: anche se fai tanto buongiorno, non è perché è ieri che piove, ma comunque.
1: Nevica?
2: No, no, in alta montagna, hanno detto Stelvio ha nevicato, ma quello è ben più alto.
1: Ma... mamma mia.
2: No. Qui al Brennero per fortuna no. Però, sai, non si sa mai. Prendere anche è un po' così a sorpresa.
0: Beh, ma è successo, mi sembra, a giugno che ha nevicato,
2: anche,
0: giusto?
2: Anche in agosto.
0: Mamma mia, in agosto, pensate.
2: Sì, qualsiasi mese va bene qua. E adesso sono sul treno e aspetto che parte, perché vado a Vipiteno, mi trovo con mia cognata, andiamo a vedere se più giù non piova, ecco.
0: Certo.
2: Dato che vieni dalla parte del nord, dalla parte dell'Austria, viene la pioggia.
0: Senti, come funziona non il treno, sappiamo come funziona il treno, ma come funzionano i servizi lì naturalmente in Alto Adige? Cioè, beh, tu adesso questo... prendi il treno, ma hai già un abbonamento, giusto?
2: Sì,
0: com'è
2: sì,
0: che funziona?
2: Io ce l'ho annuo ce l'ho.
0: Un abbonamento annuo, si può sapere anche cosa costa questo abbonamento?
2: Per il momento 150.
0: 150 euro in un anno?
2: Sì, però posso andare quando voglio, con i treni, con tutti i bus, anche con certi funivia.
0: Sì.
2: E perciò va bene così. Poi più vado avanti con gli anni, adesso l'anno prossimo che compierò 70, lì c'è la riduzione.
0: Certo, certo,
2: per il momento
0: certo.
2: Posso usare lo stesso tesserino anche per andare fino a Innsbruck. Poi
0: certo.
2: diminuendo, allora non mi ricordo se si può andare ancora a Innsbruck o meno, o si deve pagare a parte.
0: Quindi guarda, pensa che servizio pazzesco, veramente.
2: Sì. Questo treno per esempio viene da Merano, ritorna a Merano, poi ci sono quelli che vanno fino a Trento, oppure Verona, Bologna, quelli sono quelli più lunghi. Questo più comodo è quello che insomma è interregionale, ecco.
0: Bene, bene. Allora, senti un po', che canzone ci regali stamattina?
2: Stamattina vi regalo una canzone dei Giganti, da bambino.
0: Da bambino, ok. C'è qualcuno che vuoi salutare in particolare?
2: Ma no, proprio tutti qua, tutti quanti, senza escludere nessuno, tutti.
0: Va bene, perfetto. Quindi un saluto a tutti, grazie Donatella, buona giornata, buon mercoledì, un abbraccio.
2: Anche a voi, un abbraccio, ciao ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao Emma, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao ciao.
3: Da bambino

0: Bene, salutiamo Donatella di Brennero, Brennero, Alto Adige. Cara Emma, adesso devi gestire un po' le cose perché io devo andare via. Quindi gestisci tu la diretta, il programma. Ti dico solo
1: scusi,
0: che...
1: Scusi, sa, ma come faccio a gestirlo io?
0: La gestisci tu, insomma, dai. Allora, adesso sì, ti posso dire che c'è Enrica. Buongiorno, Enrica.
2: Ciao, Enrica.
3: Buongiorno a tutti, a tutta l'Italia.
2: Tutta l'Italia.
3: Dai, la mettiamo? Ma sì, dai. Dai che la mettiamo. Sì, dai, la mettiamo come finale, dai. Così balliamo tutti, dai. Su.
1: Si sveglia questa mattina a San Daniele del Friuli?
3: Al pluf, piove.
1: Piove? Oh mamma mia.
3: Al pluf, sì.
1: Piove dappertutto.
3: Sì, piove, la gatta non si muove.
1: Si accende la candela e si dice buonasera.
3: Sì, povera gatta. Ah, poveretta, anche lei non si muove. Cosa dobbiamo fare?
0: Enrica!
3: Sì?
0: Hai già pensato alle vacanze?
3: Croazia! Salutria!
0: Ah, quanto resti lì?
3: Dall'8 al 14.
0: Cosa è
3: agosto?
0: Dicembre? Ah, agosto.
3: Sì, certo.
1: Dicembre.
3: Come no?
1: Mauro,
3: eh. Oh, oddio.
0: Va bene. Va bene.
1: Che canzone ci regali stamattina?
3: Cosa hai trovato?
0: L'ha già detto, Gabri Ponte ha detto.
3: Gabri Ponte, dai, mettiamo Gabri Ponte.
0: Gabri Ponte, tutta l'Italia.
3: Saluto l'Italia. Tutti quanti, saluto Emma Lorenzo, saluto Rita, saluto Emanuela Di Gardignano, Sebastiano da Montegroto, Stefano Manenti, Stefano da Roma, Stefano anche di Padova, poi Franco e Maria da San Nicandro Galganico, tutti sono i calabresi, Costanza e tutta la sua famiglia, un abbraccio da piccola Francesca, tutti, Maurino e famiglia, e tutti con un forte abbraccio, forte da Enrica.
0: Ok,
3: andiamo con tutta l'Italia.
0: Grazie Enrica.
3: Buona giornata.
1: Ciao.
0: Un abbraccio.
3: Un abbraccio forte. Ciao.

0: radio.
1: La radio.
0: Va bene, allora, canzone che abbiamo ascoltato era richiesta da parte di
1: Enrica di San Daniele.
0: San Daniele, esatto, quindi
1: del
0: salutiamo
1: Friuli.
0: Salutiamo Enrica. Bene, adesso c'è un messaggio che arriva da Bologna e dice: ciao, buona giornata per tutti, vorrei ascoltare questo che ti invio io. Ciao, vorrei ascoltare questa canzone. E allora noi abbiamo preso la canzone e la vogliamo assolutamente ascoltare, questa canzone, e la sentiamo. Naturalmente questo messaggio è arrivato da parte
1: da Beniamino e da Giusi.
0: Bravissima. E allora andiamo ad ascoltare questa canzone, eccola qui.

0: allora salutiamo Giusy e Beniamino di Bologna che hanno richiesto la canzone. Io penso che questa canzone in italiano era Fiume Amaro.
1: Fiume Amaro di Iva Zanicchi.
0: Esatto, quindi ciao, grazie a Giusy e Beniamino, grazie. Adesso abbiamo un'altra telefonata. Signore e signori, abbiamo la nostra mitica amica che si chiama
1: Rita.
0: Bravissima.
2: Ciao Emma, buongiorno.
1: Buongiorno Rita.
0: Buongiorno Rita.
2: Buongiorno carissima.
1: Allora, sei contenta che sta rinfrescando un po'?
2: Sì, sì, sono contenta, sì, sì.
0: Ciao, grazie a tutti. Allora Rita, hai già pensato alla canzone? Sì. Ed è una canzone.
2: Sì, ho pensato la canzone che si intitola Ho difeso il mio amore dei Nomadi.
0: Sì.
2: Evviva, evviva, evviva, salute e baci con Emma e Maurillo.
0: Bravissima Rita. Allora Rita, vediamo un po' oggi chi saluti, le persone speciali quali sono? Tutte naturalmente, senza
2: tutti,
0: dubbi.
2: Tutti, da cima a fondo, senza dimenticare nessuno. Li saluto con tanto affetto e simpatia dal profondo del mio cuore. A tutti, tutti, senza dimenticare nessuno.
0: Ok, c'è Angelo.
2: E poi saluto in particolare i nostri grandissimi conduttori che sono Emma e saluto il suo Lorenzo e saluto in particolare il nostro conduttore meraviglioso, affettuoso Maurillo con tutta la sua famiglia. E un abbraccio a tutti da Rita di San Candro Garganico. Ciao a tutti.
0: Rita,
2: buona giornata.
0: C'è Angelo. Aspetta. C'è Angelo che ti saluta. Angelo dalla Germania che dice ciao Rita, buongiorno Rita.
2: Grazie Angelo, ricambio, sei simpaticissimo.
0: Ok, perfetto. Ciao Rita, grazie, un abbraccio.
1: Ciao Rita.
2: Ciao, grazie anche a voi tutti. Vi voglio bene.
1: Anche noi.
0: Un abbraccio Rita, ti vogliamo bene. Ciao.
2: Grazie, grazie, grazie.

0: Allora eccoci, siamo tornati in diretta, sono le 9.50, 10 minuti alla fine, cara Emma, e salutiamo Rita, Rita che ci ha regalato una bella canzone di Nomadi con la canzone
1: Ho difeso il mio amore.
0: Ho difeso il mio amore, sì. Adesso siamo a Sciacca, sai chi
2: Domenico?
0: C'è?
2: Domenico! Salute e baci, quanto mi piace sentire queste belle donne, sono giovane, anzianette ma giovane, di spirito, di volontà, di grinta. Un abbraccio affettuoso a tutte le belle donne di questa radio. E poi la Emma, donna di ferro, lotta con tutti, lotta questa donna, brava donna, secondo me quando dorme si muove, non può stare ferma, secondo me brava Emma, sei in gamba.
3: Ti ringrazio, ma bisogna conoscermi, non è che a me piace, a me...
2: Sì. Mi piace che c'hai tutta quella grinta, quella volontà, non te ferme. Sono rientrato questa mattina, siamo andati con mia moglie a fare un po' di spese, quello e l'altro, frutta, eh? E ho sceso qua la mia amante Alessia, la mia amante.
3: Anche la mia.
2: Sono semplice. E no, guarda, Emma, c'è che devo, ci devo telefonare, ci mancherebbe altro. È tutto il gruppo. Maurillo è il numero uno della radio, e questo ne diamo atto. E tutte le belle signore che spesso.
3: Questo è insindacabile,
2: Sì, Maurillo va saltando in casa come un grillo. In tutte le poste lo sentiamo a Maurillo.
3: Sì,
2: Va bene così, che posso dire?
3: Una come da voi spettacolo. Alla mattina noi sentiamo Pieccio.
2: Sì, dalle 9 a mezzogiorno.
0: Ma hai sentito? Domenica, hai sentito come l'ha chiamato Emma? Pietro.
2: Siciliano. Vede Pecciotto, sta bene Rita, Pecciotto.
3: Devi sapere, Domenico, che io quando chiamo a Pietro dico buongiorno Pietro, e lui dice ciao Emma, subito mi riconosce.
2: Siciliano, Pietro, guarda cosa, invece di Pietro, Pietro. Sì, così le parole le mangiamo noi, o le raddoppiamo. È così. Qua siamo.
3: E poi gli dico alla fine, ti ringrazio, se mi metti la canzone ti ringrazio.
0: È bello condividere le tradizioni, il dialetto, con altre persone. È bello condividere.
3: Perché quando mi trovo con Maurillo cerco di ciacolare in Veneto.
0: E parla in Veneto, capito?
2: Veneto, io sono stato in Veneto, a Padova, a Venezia, a Verona, sì, in Cile, anni indietro, se c'ho bene, un po' amico siciliano che è a Venezia, lavora a Venezia, e quindi si è sposato lì, siamo stati.
0: Possiamo dire che l'Italia è meravigliosa, in qualsiasi parte vai, è bella.
2: Tutta l'Italia è bella, bisogna visitarla. Io agli amici gli dico, prima conoscete l'Italia e poi andiamo fuori per giudicare. Bravo, perché quando noi diciamo, ma sai che bello fuori, che bello. Ma la conosci l'Italia? Veramente non sono stato qua, non sono stato là. Conosciamo l'Italia, ci sono posti favolosi l'Italia, così viene. Va bene, è ora di chiusura.
0: Allora, la canzone che tu hai richiesto è quella di Massimo Ranieri con... Sì. Rose Rosse.
2: La dedico a tutte queste belle donne della radio. Salute e pace, ma quanto mi piace, va bene?
0: grazie Domenico.
2: Vi voglio bene a tutti, ogni tanto entro.
3: Ciao Domenico.
0: Ciao. Grazie.
2: Ciao Emma, sei simpaticona. Ciao per tutte.
3: Grazie,
2: un saluto circolare, come usiamo noi nel linguaggio radiofonico. Ciao.

0: Massimo Ranieri, eccola qui, bellissima canzone. Chi è che l'ha richiesta?
1: Domenico da Sciacca.
0: Domenico da Sciacca, esatto, Domenico da Sciacca. Ciao Domenico, grazie. Allora adesso abbiamo Diego di Milano e siamo in Lombardia, pronto?
2: Pronto, ciao, volevo fare un saluto alla Cri, sì, e altri. È tutto il rullo.
0: È tutto il rullo, ok, perfetto. Grazie Diego. Senti, com'è il tempo lì a Milano?
2: Bene, bello, bellissimo, fa un caldo.
0: Oh, vedi, guarda te che roba. Va bene, va bene, va bene. Senti, vacanze?
2: Sto appena tornando dalla Sardegna.
0: Ah, quindi è finito, è passato tutto.
2: Sì, però ritorno io.
0: Ah, ho capito. Ah, ritorni poi.
2: Sì.
0: Ah, ho capito, va bene.
2: Che numero è di radio in macchina? Te la so, così l'ascolto.
0: Bene, così ci ascolti in macchina.
2: Che radio è in macchina? Il numero.
0: Grazie, grazie Diego.
1: Ha detto, ciao, ciao. Ha chiesto che radio è in macchina.
0: Ah, in macchina? Dipende la zona, dipende la zona dove sei.
2: Genova.
0: O ti metti l'app, naturalmente. Oppure
1: hai qualche radio di Genova collegata?
0: No. Come Genova? No, lui diceva naturalmente.
1: Lui ha detto che è della zona di Genova.
0: Ah, Genova, no, non abbiamo la radio in FM a Genova, purtroppo no. Purtroppo
2: va bene, di saluto.
0: Ciao, grazie. Ciao, grazie, grazie. Allora, senti, c'è un altro messaggio. Dunque, facciamo gli auguri di buon compleanno alla signora Keini, ok? Da parte di suo marito Gino e tutto lo staff di Electronic Store. Quindi salutiamo Electronic Store e poi naturalmente questa nostra amica signora Keini da parte di Gino. E io metterei una canzone che fa così.
1: Tanti auguri.
0: Allora, nel frattempo vogliamo salutare le radio, purtroppo siamo quasi arrivati alla fine, anzi tra poco, tra qualche secondo le radio ci toglieranno la linea, quindi noi torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10. Grazie, tanti auguri alla signora Keini da parte del marito Gino, dello staff di Electronic Store, e a tutti voi grazie.

0: Allora, cara Emma, ci siamo?
1: Sì.
0: Allora, salutiamo ancora la signora Cheini, ma penso che ormai la radio si sia già scollegata. Un saluto al marito da marito Gino e tutto lo staff di Electronic Store. Se non sbaglio dovrebbe essere, non vorrei dire una cavolata, e quindi è meglio che non lo dica, va bene? Poi vediamo, buongiorno a tutti, stamattina giornata uggiosa, nel pomeriggio sole. E quello che scrive Riccardo e Barbara, che sono in vacanza, e poi dice: niente TikTok? Come no? Sì, siamo in onda su TikTok. Salutiamo anche Daphne, che è venuta a trovarci su TikTok. Poi salutiamo Rudina, buongiorno Rudina, buongiorno, un abbraccio anche a te. Salutiamo anche Antonietta di Ruvo, insieme alla mamma
1: Nunzia.
0: Un abbraccio forte anche a voi.
1: E Antonina dalla Calabria.
0: Antonina, vediamo se c'è Antonina, non lo so se c'è, aspetta che vediamo. Com'è bello far l'amore da Trieste
1: giù.
0: No, non c'è Antonina, però la salutiamo lo stesso. Ciao Antonina, perché magari può essere che va a riascoltare la replica di saluti e baci alla radio.

0: piccolo. Bene, cari amici, siamo assolutamente arrivati alla fine anche per oggi, in questo mercoledì 10 agosto.
1: Salutiamo Valentina, Antonio e Stefano e Matteo.
0: Bello che è, ma non si è accorta che io ho detto 10 agosto, eh?
1: No, io mi sono accorta, ma non ho detto niente perché perché tu sei uno che scherza facilmente.
0: Sono ho lo scherzo facile. Allora salutiamo Lamberto, Angelo, salutiamo Barbara e Riccardo, Wonder, Rudina, Stefano Manenti, al nostro caro amico Stefano Manenti, poi Emanuela di Galzignano Terme. Quindi salutiamo
1: Valentina
0: anche
1: Antonio.
0: Salutiamo Lamberto. Ciao Lamberto. Ciao amico nostro.
1: Gianluca e la mamma Anna.
0: Salutiamo Irene anche. Ciao Irene, buona giornata. Bene, bene, bene. Torniamo domani? Sì o no?
1: Sì.
0: Ok.
1: Dalle 8:30 alle 10.
0: 8:30, 10 di nuovo con noi domani mattina. Per un buon giovedì mattina insieme, va bene?
1: E ricordate che se volete scrivere una cartolina, mandarci delle vostre città o località dove andate in villeggiatura, saluti e baci alla radio, via Curiel 6 4500 Rovigo.
0: Ok, perfetto. Gube gute inale. Non lo so, hanno scritto così. Desfa ha scritto così. Ha scritto in tedesco. Va bene. Va bene, grazie a tutti. Ciao da Maurillo. Ciao Emma, grazie.
1: Ciao.

0: Esta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
2: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
1: Francesco, dove ci porti?
2: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
1: E Jenny?
2: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così e alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 3 giugno. Ariete, il nervosismo che vi accompagnerà per tutta la giornata vi impedirà di dare il meglio di voi stessi, soprattutto sul lavoro. State vivendo un momento impegnativo anche in amore. Toro, con Venere fantastica dovete necessariamente concedervi una pausa di relax. Avete tutto il diritto di staccare la spina, è il momento di vivere le emozioni sentimentali. Gemelli, continuate a chiedervi se quello che state facendo sia giusto, i dubbi però non fanno altro che rendervi deboli. Sentite il bisogno di cambiare certe frequentazioni. Cancro, la luna in posizione ostile vi costringe a chinare la testa di fronte ad una sfuriata del partner. Voi non alzate la voce. Possono cambiare alcuni equilibri nella coppia. Leone, una giornata impegnativa in cui però potete ottenere dei risultati significativi sul lavoro, potete sfruttare la vostra genialità. In amore pensate troppo. Vergine, sul lavoro siete sempre attivissimi con Marte intraprendente che rischia anche di farvi prendere decisioni avventate. Questo è anche il momento di pensare all'amore. Bilancia, in famiglia avete bisogno di maggiore comprensione, vi sentite sotto pressione, alle prese con troppe responsabilità. L'amore almeno vi rasserena. Scorpione, i rapporti personali sono in primo piano, potete allacciare nuovi accordi professionali e trascorrere momenti piacevoli in famiglia. L'amore continua a regalare momenti intensi. Sagittario, la fortuna è decisamente dalla vostra parte, sfruttatela sul lavoro ma anche per la vostra vita privata. In amore cercate di superare una piccola crisi. Capricorno, la luna nel vostro segno è pronta a regalarvi delle emozioni extra in amore. In aspetto con Marte sollecita un cambiamento, lavoro impegnativo. Acquario, sotto questa luna è inevitabile porsi delle domande. Cercate di analizzare con calma ogni situazione. Ci sono tante cose che non vi soddisfano. pesci. La luna amica vi permette di tirare fuori il lato più cordiale del vostro carattere. Sarete divertenti e brillanti. L'amore continua a regalare un'emozione dopo l'altra. Ecco l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Certo, sono qui per questo. Ciao a tutti ragazzi, sono Marco Mari, pronti per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance. Io sono qui con la mia console e da quei prossimi 52 minuti ci godremo tanta buona musica dance di questa ormai quasi esaurita primavera 2025. Vabbè, non è esaurita del tutto. Comunque, il mese di maggio ci ha regalato un po' di burrasche, però insomma adesso piano piano dai che ci andiamo in estate. Come sempre apriamo con una novità e da questo momento il brano che abbiamo ora in sottofondo entra a pieno titolo nella nostra playlist. Sentite che bella questa nuova versione di Show Me Love di Robin S, pezzo uscito nei primi anni 90 che però insomma viene riproposto anche in questo 2026.

L'apertura del Get Up and Dance di quest'oggi, ragazzi, l'abbiamo fatta con questa bella cover di Robin S con Show Me Love. Da qui in poi abbiamo tutti i brani che stiamo suonando da qualche settimana, magari anche soltanto da 7 giorni a qualche mese, come ad esempio questo. Poi tra poco naturalmente andremo a dare un'occhiata anche a quelli che sono i temi non musicali all'interno del nostro format. Beh, del resto mica sempre possiamo suonarvi solo musica, dobbiamo anche dare un po' di informazione, di cultura, ma dai, non esageriamo. Questo rimane comunque un programma dance con qualche eccezione. Senti che bello questo funkettino del 2026, però insomma, che ci ricorda, almeno a noi che negli anni 70 eravamo già abbastanza un po' grandicelli per ascoltare la musica, ciò che si ballava in discoteca in quell'epoca.

L'ho detto già in altre occasioni, un pezzo sensualissimo questo, secondo me estremamente elegante, di Calypso, produzione italianissima. Dietro a questa cantante dalla voce molto vellutata e molto delicata c'è un personaggetto quale Giotti Vannelli, ma roba da poco, vero ragazzi? Sicuramente sì, uno che di musica dance ne sa benissimo, ne sa tantissimo, fa musica dagli anni 90, quindi è una garanzia. Intanto siamo arrivati al momento in cui diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti curiosi che affronteremo nel corso del nostro Get Up and Dance, ovvero il sorriso del giorno verso la conclusione, una barzelletta, una battuta per sorridere sulle miserie umane. E visto che ormai siamo al termine dell'anno scolastico, perché non parlare di pagelle? E poi intorno alla mezz'ora invece c'è l'aforisma del giorno, una frase pronunciata da uno dei tanti grandi della storia. Quest'oggi andiamo a scomodare niente proprio di meno che Confucio. Che ce ne dice una delle sue? Quando si tratta di Confucio, ragazzi, c'è sempre da imparare qualcosa. Poi nel corso del nostro Get Up and Dance immancabili sono le aperture della seconda e della terza parte dedicate alla musica del passato, ciò che si ascoltava dall'anno 2000 fino a qualche anno fa. Bene,

0: il tempo vola, ragazzi, dobbiamo andare in pausa.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Così, ragazzi, riprendiamo il nostro cammino all'interno di Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento. A questo punto, però, ci attende il primo flashback di oggi. Abbiamo bisogno di belle giornate, di estate, di caldo, possibilmente non esagerato. Allora questo direi che ci sta proprio perfetto.

Un motivo che sa di estate, sa di sole, sa di mare, sa di spiaggia. Cose che ci vogliono per noi, in questo mondo che sembra sempre più complicato e sempre più incasinato. Bene ragazzi, abbandoniamo per il momento la musica del passato che tornerà a farci compagnia all'inizio della terza sessione di Get Up and Dance. Ritorniamo al presente con un signore

Lady Dei Mojo è stato un grandissimo successo dell'estate del 1999, ancora una volta comunque recuperato dal passato per quanto concerne la base, perché era un pezzo degli Chic, è stato recuperato e riportato in vita in questo 2026 a distanza di ben 27 anni. Intanto ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, una frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, e quest'oggi siamo andati a recuperare Schopenhauer che, pensate cosa diceva riguardo la felicità: la felicità è di chi sa bastare a se stesso. Poche parole, ma praticamente pietre, direi proprio di sì, che perché noi a volte, anzi quasi sempre, la felicità la cerchiamo negli altri, invece, se ci riusciamo, perché non è una cosa semplice, perché nulla è semplice nella vita, la dobbiamo trovare dentro di noi. Intanto noi si prosegue con un'altra canzone, che è quella che ci porterà alla seconda pausa di Get Up and Dance.

0: con il Fabulous di Mick, ragazzi, siamo arrivati, come detto, alla seconda pausa all'interno di Get Up and Dance. Ora ci fermiamo un attimo, poi si riparte col secondo flashback di oggi.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Il tempo vola via veloce, amici, ed eccoci entrati anche quest'oggi in quelli che sono gli ultimi 17 minuti di programmazione di Get Up and Dance. Ancora un ben ritrovati, io sono Marco Mari e a questo punto sapete che arriva il secondo flashback di giornata. Dopodiché ci attendono le ultime 3-4 canzoni che ci riporteranno al 2026. Intanto un bel tuffo nel passato non ci sta proprio male.

Per me è stato uno dei bei pezzi degli anni scorsi questo, appena ascoltato ragazzi. Siamo così tornati indietro nel tempo con il secondo flashback di oggi, ma ora dobbiamo proseguire il nostro cammino, ci mancherebbe altro. Certamente non ci fermiamo, anche perché poi tutto sommato lontani dalla conclusione non siamo. Quindi vediamo di correre, no? Ritorniamo al 2026 ragazzi, anche perché tra poco ci sarà la seconda piccola parentesi non musicale ad allietare il nostro Get Up and Dance, il sorriso del giorno. E parleremo, visto che tutto sommato lontano dalla fine dell'anno scolastico non siamo, anzi siamo ad un passo, parleremo di pagelle.

Il tempo stringe, ragazzi, questo motivo lo devo tagliare perché dobbiamo dare spazio al sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. Sorridiamo anche sulla fine dell'anno scolastico, atteso da migliaia e migliaia, se non milioni di studenti. Finalmente potranno mettere da parte i libri per un po', esclusi quelli che hanno a che fare con gli esami. Pierino, ma che fine ha fatto la tua pagella? Non me la dovevi consegnare? Dice il papà a Pierino. Sì, papà, ma aspetta, l'ho dovuta prestare a Paolo, sai, il più bravo della classe, voleva fare uno scherzo ai suoi.

0: Ragazzi, ci siamo dilungati, forse mi sono dilungato io nelle mie chiacchiere. Abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Get Up and Dance. Ciao!
1: Game over.

0: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 3 giugno. Ariete, il nervosismo che vi accompagnerà per tutta la giornata vi impedirà di dare il meglio di voi stessi, soprattutto sul lavoro. State vivendo un momento impegnativo anche in amore. Toro, con Venere fantastica dovete necessariamente concedervi una pausa di relax. Avete tutto il diritto di staccare la spina, è il momento di vivere le emozioni sentimentali. Gemelli, continuate a chiedervi se quello che state facendo sia giusto, i dubbi però non fanno altro che rendervi deboli, sentite il bisogno di cambiare certe frequentazioni. Cancro, la luna in posizione ostile vi costringe a chinare la testa di fronte ad una sfuriata del partner, voi non alzate la voce, possono cambiare alcuni equilibri nella coppia. Leone, una giornata impegnativa in cui però potete ottenere dei risultati significativi sul lavoro, potete sfruttare la vostra genialità. In amore pensate troppo. Vergine, sul lavoro siete sempre attivissimi con Marte intraprendente che rischia anche di farvi prendere decisioni avventate. Questo è anche il momento di pensare all'amore. Bilancia, in famiglia avete bisogno di maggiore comprensione, vi sentite sotto pressione, alle prese con troppe responsabilità. L'amore almeno vi rasserena. Scorpione, i rapporti personali sono in primo piano, potete allacciare nuovi accordi professionali e trascorrere momenti piacevoli in famiglia. L'amore continua a regalare momenti intensi. Sagittario, la fortuna è decisamente dalla vostra parte. Sfruttatela sul lavoro, ma anche per la vostra vita privata. In amore cercate di superare una piccola crisi. Capricorno, la luna nel vostro segno è pronta a regalarvi delle emozioni extra in amore. In aspetto con Marte sollecita un cambiamento, lavoro impegnativo. Acquario, sotto questa luna è inevitabile porsi delle domande. Cercate di analizzare con calma ogni situazione, ci sono tante cose che non vi soddisfano. Pesci, la luna amica vi permette di tirare fuori il lato più cordiale del vostro carattere, sarete divertenti e brillanti, l'amore continua a regalare un'emozione dopo l'altra. Ecco l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga il Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e Il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: A tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: AI contro le frodi alimentari.
7: E se quello che mangi fosse controllato?

0: Troppo certe etichette lette velocemente al supermercato, abbastanza?
1: Sono pillole di AI.
2: Ecco appunto, quell'abbastanza è esattamente il problema che stanno cercando di risolvere.
0: L'Unione Europea ha appena lanciato una piattaforma nuova basata sull'intelligenza artificiale.
2: Dal nome?
0: TraceMap. E no, non è un'app fitness per tracciare le calorie.
2: Beh, non si direbbe dal nome.
0: Serve a qualcosa di un filo più serio. Individuare frodi alimentari, contaminazioni, problemi nella filiera.
2: Quindi parliamo di cibo falso, prodotti non conformi e roba che non dovrebbe proprio arrivare sugli scaffali.
0: Esatto, e lo fa usando dati già esistenti in tutta l'Unione Europea.
2: Quindi non parte da zero, ma mette insieme informazioni su produzione, distribuzione e commercio.
0: E trova schemi strani, movimenti sospetti, cose che a occhio umano richiederebbero giorni.
2: La AI invece li vede in pochi secondi e segnala dove controllare.
0: Il che significa controlli più mirati e meno spreco di tempo.
2: Che tradotto, meno ispezioni a caso e più interventi dove davvero servono.
0: E soprattutto più velocità quando c'è un problema.
2: Tipo contaminazioni o focolai alimentari.
0: Esatto, perché il tempo gli fa tutta la differenza.
2: Prima scopri il problema, prima lo togli dal mercato.
0: E meno gente ci rimette.
2: E c'è anche un aspetto interessante.
0: Cioè?
2: Il coordinamento tra paesi.
0: Perché il cibo non si ferma ai confini, gira ovunque.
2: E senza un sistema comune, ogni stato vede solo un pezzo del puzzle.
0: Con TraceMap invece si collegano i punti.
2: E diventa molto più difficile nascondere una frode.
0: O far passare i prodotti non controllati.
2: E questo vale anche per le importazioni, che spesso sono più difficili da tracciare.
0: Perché arrivano da filiere lunghe, frammentate e con tanti passaggi.
2: E lì basta un punto debole
0: per creare un problema enorme.
2: In pratica la AI non controlla solo il prodotto,
0: ma tutto il percorso che fa prima di arrivare da te.
2: È certo, dal campo al supermercato.
0: Che detto così sembra uno slogan, ma qui è letterale.
2: E cambia anche il modo in cui pensi al cibo.
0: Perché dietro quello che mangi c'è molta più tecnologia di quanto immagini.
2: Altro che solo ingredienti e ricette.
0: Alla fine il punto è questo.
2: TraceMap comunque rimane dietro le quinte. Ci sono altre app invece a livello di consumer.
0: Tipo Yuka o Open Food Facts.
2: Una sorta di lettore di codice a barra?
0: Eh sì, scansioni il codice a barre e ti dice ingredienti, qualità e a volte anche valutazioni nutrizionali.
2: Come sempre, la AI non è che decide cosa

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
4: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
3: Francesco, dove ci porti?
4: Vi porto in luoghi fisici dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
3: E Jenny?
4: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo e anche questa settimana in esclusiva per le radio del circuito Airplay vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa sul Telecolor. Buon ascolto.
2: Parliamo del cosiddetto DDL Cieli Blu, il disegno di legge di iniziativa popolare che mira a vietare le attività di geoingegneria all'interno dello spazio aereo italiano. E per capire meglio i contenuti di questo provvedimento abbiamo chiesto l'intervento del maresciallo Roberto Nuzzo.
3: Grazie per l'invito. Cominciamo col dire che gli italiani non ne possono più di questo odioso crimine contro l'umanità. Dopo 4 anni di intensa informazione, grazie a Telecolor, c'è stata già una petizione con 16.000 firme nel 2024, grazie al Comitato Nazionale Moratoria Geoingegneria, già depositata presso il Senato. Poi c'è stata una denuncia penale sporta dal Comune di Francavilla Marittima, giugno del 2025. Oggi un DDL, importante iniziativa che coinvolgerà, dal mio punto di vista, l'intera classe politica e condizionerà i futuri dibattiti politici e le future campagne elettorali. Si tratta di un provvedimento, come ha detto lei, di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71 della nostra Costituzione, su iniziativa dell'avvocato Frida Chialasti del Foro di Milano, denominato Cieli Blu, appunto, che ha bisogno del supporto di almeno 50.000 firme. Ad oggi, 29 maggio, in appena 20 giorni, sono state acquisite più di 27.000 firme, pari al 54%. Questo dato riguarda solo le firme online, mentre per ciò che riguarda banchetti, firme presso i comuni, si dovranno attendere i termini previsti per il 6 novembre. Detto questo, Ted Gunderson è stato un agente speciale, alto funzionario dell'FBI, che ha diretto le sedi di Memphis, Dallas, Los Angeles ed ha indagato su casi ufficiali come Marilyn Monroe e John Kennedy, giusto per rappresentare il calibro del personaggio. Riguardo la geoingegneria, lui il 12 gennaio 2011 ha rilasciato una dichiarazione senza precedenti che ha creato sgomento nell'intero apparato burocratico sia dell'intelligence che appunto dell'establishment, e quando disse: queste scie chimiche sono scarichi mortali, altrimenti note come immondizia aerea. Lui poi è venuto a mancare appena 7 mesi dopo, il 31 luglio 2011, ed ha affermato letteralmente quanto segue. Lui dice: le scie mortali, altrimenti note come scie chimiche, vengono sganciate e spruzzate in tutti gli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, in Scozia, in Irlanda, nel nord Europa. Le ho viste personalmente non solo negli Stati Uniti, ma anche in Messico, in Canada. Gli uccelli stanno morendo in tutto il mondo, i pesci stanno morendo a centinaia di migliaia in tutto il mondo, e questo ha un solo nome: genocidio. Questo è veleno, questo è un omicidio perpetrato dalle Nazioni Unite. Questa componente della nostra società che sta facendo questo deve essere fermata. Conosco personalmente 2 delle località da cui partono gli aerei che scaricano questa immondizia su di noi. E poi fornisce anche degli indizi ben precisi. Lui dice: 4 degli aerei provengono dalla Guardia Nazionale della Lincoln nel Nebraska, mentre altri aerei provengono da Fort Sill in Oklahoma. Ho osservato personalmente questi aerei, i quali erano fermi presso la Guardia Nazionale del Nebraska. Sono aerei enormi, simili a bombardieri, ma la particolarità sta nel fatto che non hanno contrassegni come tutti gli altri aerei, sono bianchi. Ciò che stanno facendo con la geoingegneria è un crimine contro l'umanità, contro il popolo americano. È un crimine che deve essere assolutamente fermato. E dov'è il Congresso in questo momento, il Parlamento? Eppure tutto questo ha un impatto anche sulla popolazione, su di loro, sui loro amici, sui loro familiari, su essi stessi. Che cosa c'è dietro? Perché tacciono? E cosa c'è che non va nei piloti, che pilotano questi aerei e scaricano questa schifezza, questo veleno sulle proprie famiglie? Qualcuno deve fare qualcosa. Il Congresso deve farsi avanti. Fermiamoli, attiviamoci. E chiude il suo intervento audio, di cui ci sono i video che circolano, e lui poi è morto 7 mesi fa. Politica, governo, Parlamento ed europarlamentari non potranno più ignorare questo abominevole crimine. Dico questo in quanto agli occhi dell'opinione pubblica questo dramma è molto sentito grazie alla consapevolezza che hanno acquisito sulle nostre informazioni che da 4 anni andiamo fornendo in merito appunto alle dannose ricadute sulla nostra salute, sull'ambiente e anche sull'economia.
2: E continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda come facciamo già da molto tempo. Nel frattempo, come sempre, la ringraziamo per l'intervento e per essere stato con noi. Grazie mille.
3: Grazie a voi, buon proseguimento, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

Cari amici di Supermarket Show, bentornati a questa nuovissima puntata, prima puntata della settimana, già iniziata così in maniera secca, fam, risposta abbastanza volgare, però comunque insomma era credo dalle parti di Parma, quindi se ci state ascoltando magari dalle parti del centro-sud forse non avete capito bene che cosa ha detto il signore, ma non sto neanche a tradurlo. Quindi detto questo, vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello, che incominciamo.

Oggi per il nostro almanacco del giorno dopo ricordiamo San Bruno. Voleva fondare un ordine fatto di silenzio assoluto, ma aveva un problema: russava fortissimo. I monaci disperati provarono a tapparsi le orecchie con cera, panne raffermo e persino foglie di cavolo. Alla fine decisero di accettare il russare come canto notturno ufficiale dell'ordine.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, disturbo, no? Perché ci ha colpito in particolar modo questa storia del russare di San Bruno.
0: Dimmi.
1: Sì.
0: Non ho capito niente.
1: No, dicevo, noi abbiamo letto ora di questo San Bruno che voleva appunto fondare questo ordine ma russava.
0: No, non ho sentito, sono anche sordo, però non ho capito proprio di che si tratta.
1: No, dell'almanacco, appunto, di questo santo che aveva questo problema legato al russare, cioè durante la notte dava fastidio forse.
0: Mola, dagli un taglio, dai.
1: Al santo?
0: No, non è interessante.
1: Però noi che ne abbiamo discusso adesso, no? Volevamo aggiungere qualcosa, se ci dava una mano lei aggiungere qualcosa eventualmente sul santo.
0: No, sì, io dico qualcosa che non so dire niente. Sono sordo.
1: Ah, ma lei però, scusi, lei la notte ha problemi anche, cioè lei russa quando dorme?
0: Dai, dai.

0: E ricominciamo con le nostre notizie bizzarre in giro per il mondo. Quest'oggi facciamo un salto in un volo Ryanair. Pensate, passeggeri che mangiano o tentano di distruggere il passaporto in aereo. È stato un volo Ryanair partito da Milano e diretto a Londra che si è trasformato in un episodio da commedia assurda. Due passeggeri, senza nessuna ragione apparente, hanno iniziato a comportarsi in modo bizzarro. Il primo ha cominciato a strappare pagine dal proprio passaporto e a mangiarle come fossero cracker, mentre il secondo cercava di buttarlo nel WC dell'aereo, provocando panico tra i viaggiatori e sgomento nel personale di bordo. La situazione è degenerata al punto che i piloti hanno deciso di deviare l'aereo su Parigi per motivi di sicurezza. Morale: tra controlli extra e risate nervose, il volo ha fatto più tardi di 3 ore. I due passeggeri hanno rischiato di finire sulla lista nera delle compagnie aeree.
1: Ma io non capisco cosa vuoi.
0: No, dicevo, ma uno che si mangia i documenti, si vede che aveva fame.
1: Uno che aveva fame?
0: Ha mangiato il passaporto.
1: Allora cosa devo fare?
0: Non lo so, dico, non era meglio se si mangiava un panino magari?
1: Allora mangiate un panino.
0: Lei stava mangiando, l'ho disturbata, mi perdoni.
1: Sì.
0: Stava mangiando il passaporto anche lei, no?
1: No, io il passaporto non lo mangio, io ho mangiato lasagne.
0: Le lasagne, buone, allora buon appetito.
1: Grazie, anche tanto, ma non mangiate mai il passaporto?
0: Sì, perché poi è di carta, fa male oltretutto, non è che sia buonissimo.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Ed oggi che è il primo giorno della settimana, con questa new entry che abbiamo inserito in questa stagione, andremo quest'oggi a presentarvi ed analizzare nell'arco della settimana un disco che secondo noi appunto merita particolare attenzione. Quest'oggi abbiamo scelto uno degli album più belli di una delle band più spettacolari che hanno fatto la storia della musica tra gli anni 60, 70 e 80. Stiamo parlando dei Jethro Tull. Nello specifico abbiamo scelto di analizzare il disco Aqualung. Aqualung è il quarto album in studio dei Jethro Tull, pubblicato nel marzo del 1971. È spesso considerato il loro capolavoro, un disco che ha segnato un punto di svolta nella fusione tra rock folk britannico e progressive rock. Anche se il gruppo ha detto che non è un concept album nel senso stretto della parola, c'è un filo conduttore nei testi: il contrasto tra religione e fede, l'alienazione, la critica sociale verso gli emarginati, i poveri, i senza tetti, le ipocrisie sociali. Ed apriamo la nostra puntata, la nostra recensione del disco della settimana quest'oggi con Aqualung, la traccia titolo forse la più iconica, ritmo potente, passaggi elettrici decisi, anche sezioni più introspettive. Il testo descrive la figura di Aqualung, un senza tetto, un uomo emarginato, osservato con un misto di pietà, giudizio ed empatia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. Volevo solo chiederle se secondo lei insomma è azzeccato il disco che abbiamo scelto questa settimana.
0: Ma lei chi è?
1: Siamo Supermarket, stavamo analizzando Aqualung dei Jethro Tull.
0: Non so chi sia, la saluto, buonasera.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve supermarket e previsioni meteorologiche, gentilmente se ci potesse indicare com'è andata oggi la situazione lì dalle sue parti in zona Brescia.
1: C'è stato bel tempo.
2: Soleggiata, diciamo, con...
1: Sì.
2: Ah, non ha piovuto, non ha dato pioggia.
1: No.
2: Ascolti, come, per quanto riguarda le temperature rispetto alla media stagionale, è più freddo in questi giorni oppure comunque ancora abbastanza caldo lì da lei, dalle sue parti?
1: Sì, è un po' più freschino, dai, la mattina e la sera c'è un po' più freschino, il sole è ancora abbastanza caldino.
2: Ancora scalda, non è...
1: Oh, non tanto, no, caldino, dai. No, non a livello di quest'estate assolutamente.
2: Ecco, non è ancora, diciamo, il momento di accendere i termosifoni, diciamo così, ecco, sì.
1: No.
2: Ho capito.
1: No, però si tiene a chiudere le finestre.
2: Ah beh, quello certo. Un'ultima cosa, signora, poi la saluto, molto disponibile e gentile. C'è stato vento oggi oppure situazione calma?
1: No, calma.
2: Calma. Tutto sommato, una bella giornata di inizio autunno.
1: Una bella giornata di sole, c'è stato, esatto.
2: Va bene.
1: Sta da Dio.
2: D'accordo.
1: Sta da Dio, così.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: Buona serata.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.

Ed eccoci pronti anche quest'oggi, come di consuetudine, a conoscere, a scoprire musica nuova, canzoni nuove. Ma qui non stiamo parlando di un cantante emergente, qui stiamo parlando di un artista che è già emerso da tanti anni ed è uscito con un nuovissimo singolo che fa veramente sbellicare. Stiamo parlando di Gianni Drudi, che è collegato con noi. Gianni, benvenuto.

0: Grande Gianni, ciao, grande, è veramente un piacere averti qui insieme a noi quest'oggi. Intanto ti ringraziamo molto per questo assaggio della tua, del tuo tormentone di successo che è Fichi Fichi, ma ci arriviamo poi dopo, così a rispolverare questa canzone. Quest'oggi tu sei con noi perché è appena uscito un nuovissimo singolo con un nome veramente meraviglioso che si chiama Non mi han cagato di striscio. Diciamo a chi ci ascolta che non è magari della zona della Romagna, noi lo usiamo questo termine, non mi han cagato di striscio, come per dire non mi hanno preso in considerazione, giusto?
1: Bravo, bravo, non mi hanno filato, non mi hanno dato, nel senso che niente, non mi hanno guardato nemmeno in faccia.
0: Esattamente, esattamente.
1: Sono andato al mare con dei miei amici, praticamente c'era Sergio Bonzanni che è il coeditore, Marco Nodari che è il compositore, Stefano Scarpellini che è l'altro coproduttore, andavamo al mare a cuccare. A un certo punto ci avvicino, anzi mi avvicino a due turiste, queste qua, non mi han cagato di striscio, oh! E abbiamo fatto la canzone.
0: Beh, quindi è proprio una canzone, immagino che tu hai dedicato così in maniera molto spiritosa alla classico due di picche che si prende in Riviera Romagnola quando la turista, esatto, non ci sta.
1: Esatto. Abbiamo fatto il videoclip al Molo 95 lì a Cesenatico con appunto Stefano Scarpellini, tutto il suo entourage, tante belle ragazze, tanti turisti, le vocalist, Valentina Bonfigli e Dalila, e poi dopo vabbè tutti, c'erano tutti i miei amici, così ci siamo divertiti, abbiamo bevuto e scherzato e abbiamo fatto questo videoclip che uscirà prossimamente, insomma, su tutti i canali YouTube eccetera, poi andrà a tutte le televisioni. E quindi è una storia così un po' come Fichi Fichi dopo 30 anni.
0: Esattamente. E infatti dai tempi dei cult storici, ricordando la Jalapas Band, ma è dire TV, e c'è stato questo tormentone Fichi Fichi, sono passati degli anni, ma la tua energia nelle piazze, nelle discoteche non è mai cambiata. Qual è il segreto per continuare a far ballare e ridere intere generazioni, e cosa dobbiamo aspettarci dalle altre tracce dell'album come ballo di gruppo?
1: Allora, sì, nell'album appunto che si chiama, ho fatto un CD intero con 12 pezzi e più 4-5 diciamo dei miei brani rivisitati, tra l'altro c'è il ballo del pinguino che ha fatto ballare tutta l'Italia negli anni 90 insieme a Genio eccetera.
0: Esatto, esatto.
1: Allora l'LP si chiama L'ultimo clown, che io sono un po' triste, un po' malinconico, ma a volte scantonato, allegro, ironico e goliardico, quindi quella doppia faccia di un artista, in questo caso sono io che racconto un po' le mie storie d'amore, ma racconto anche la goliardia, la freschezza di tutte le estati che noi passiamo qua in Romagna, da Fichi Fichi, da Non mi ha cagato di striscio, da il ballo di gruppo italiano, insomma ce ne sono tante, e questo qui è diciamo che è il singolo ironico per l'estate, un po' Gianni Dudi degli anni 90.
0: Esatto, un ritorno un po' alle origini. Ascolta Gianni, quest'ultima domanda, prima hai citato appunto firme come Marco Nodari, hai citato anche Sergio Bonzanni e Stefano Scarpellini che salutiamo, organizzatore, per chi non lo sapesse, insomma per chi non è dalla zona della Romagna, noto organizzatore delle migliori serate ed eventi della Riviera Romagnola, perché comunque quando c'è qualcosa di bello in mezzo c'è Stefano Scarpellini, oltretutto come autore, se non erro, anche del testo di questa canzone, o coautore?
1: Sì, infatti è coautore, sì, ma siamo amici, quindi abbiamo firmato un po' insieme questa canzone, e quindi dai.
0: Beh, è venuto fuori questa collaborazione,
1: siamo
0: tra amici,
1: tutti quanti a fare questo progetto,
0: e questa è la cosa più importante, il divertimento, perché quando c'è il divertimento poi anche la musica stessa nasce, così si evolve in maniera sempre positiva. Gianni, allora purtroppo il nostro tempo è giunto al termine, e insomma dare dei contatti social è scontato, perché basta cercare Gianni Drudi sul web e viene fuori un mondo di musica e un mondo di collaborazione di canzoni. Hai qualche novità prima di salutarci, da darci qualche, serate?
1: Seguitemi, come hai detto tu, seguitemi sui miei social, quindi su Instagram, su TikTok, su Facebook, e poi appunto andate a vedere il videoclip che uscirà la prossima settimana, Non mi han cagato di striscio, e vi farete quattro belle risate all'insegna del divertimento, della gogliardia estiva 2020.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, il corriere, gentilmente, dovrebbero arrivare a scaricare le uova, io penso tra mezz'oretta.
0: Che uova?
1: Dal supermarket. Avete fatto l'ordine?
0: No, non ho fatto io l'ordine.
1: Eh no, che sono... un attimo che controllo, scusi, io lo scarico su via Adda 31, sono praticamente 40 uova di struzzo, avete ordinate?
0: No, assolutamente no.
1: E che ci facciamo noi qua? Perché lì il corriere le deve scaricare lì, le mette davanti casa e va via.
0: No, io le voglio.
1: Chi le ha fatto l'ordine,
0: e
1: scusi?
0: Chi l'ha ordinato?
1: Non lo so, signore, io lo scarico qui, per quello, c'era il numero telefonico con l'indirizzo, ma chi ha fatto l'ordine? Chi le ha prese? Mi perdoni?
0: No, senta, io qui non c'ho nessuno. Io non ho fatto l'ordine delle uova.
1: Ma è qualche suo
0: nipote?
1: Qualche suo nipote?
0: Non le voglio assolutamente.
1: Ma qualche suo nipote, mi perdoni, ha fatto l'ordine, qualcuno che conosce, non lo so.
0: Chi nipoti?
1: Non lo so, lei lo sa, mica io no, lo sto chiedendo.
0: No, io non lo so, perché nipoti io non ce n'ho.
1: E chi le ha ordinate allora, scusi, perché dove le mettiamo noi tutte queste uova? Sono grosse.
0: Ma io, senta, io non lo so.
1: Ma deve fare il frittatone, perché a volte chi ordina quelle fa altri.
0: Cioè, ci hanno ordinato le uova qui al numero 31. O chi l'ha ordinato le uova?
1: Non lo so.
0: No, assolutamente. Ma... io sono uscita fino adesso, sono rientrata ora io.
1: Ma scusi un attimo, per curiosità, chi può averle ordinate di qualcuno che sta con
0: non
1: lei?
0: Non lo so, non gli posso dire niente perché io non c'ero.
1: Non lo so, chiedo per caso se è suo marito, se c'è ancora, non lo so, faccio una domanda.
0: No,
1: per...
0: no, mio marito non c'è.
1: E chi l'ha prese?
0: Che ti dico, non lo so.
1: No, però io devo capire sta cosa.
0: Ma chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha ordinato?
1: Ma non lo so, io chiedo a lei, perché noi siamo i corrieri.
0: No, io so nulla, perché io l'ho ordinato, mio marito c'è. Che sono sola.
1: Ma non è che le ha ordinate suo marito, che non gliel'ha detto a volte?
0: No, ma ha detto niente. Le ordina le uova lì.
1: No, perché le uova di struzzo sono grosse, signora. No, con due uova riempie il frigo. Dove le mette tutte queste uova, scusi?
0: La mi dia il nome, se no mi dà un nome.
1: No, io devo solo scaricare su via Adda. Perché...
0: la mi dia il nome di chi gliel'ha ordinato.
1: Perché oltretutto, sono già state pagate. Noi le dobbiamo mettere lì fuori e andiamo via. Non è che dobbiamo portargliele in casa. Le lasciano davanti casa e se ne vanno.
0: Se le lasciano davanti a casa mia, no, perché io non le ho ordinate.
1: No, perché
0: non ce le voglio.
1: Ma cosa deve fare? La frittata? C'è una festa, qualcosa?
0: No, no, non c'è niente, né festa né frittata.
1: E dove le mettiamo noi?
0: Chi non la vuole?
1: Vabbè, ok, grazie allora, la saluto.
0: Prego.

A volte basta un messaggio ricevuto al momento giusto per cambiare l'umore di una giornata. Magari oggi siete voi con il messaggio per qualcuno, non dimenticate di scriverlo. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme. Stare con

0: Awesome.
1: Carissimi amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia, è stato un piacere e un grosso divertimento. Sono orgoglioso di trascorrere questa ora quotidiana assieme a voi. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

0: Radio Domus Novas.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: Grazie, grazie a tutti.
1: 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Banda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novus.
3: Ouch! That was fun! I love dance music!

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Radio 2.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino. Oh!

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Nasce un amore nel black and white targato Italia. Questo è il 1988, lei era, partecipava a Sanremo di quell'epoca ed arrivava al settimo posto. Mentre al numero uno c'era un altro grande, Massimo Ranieri, che ascolteremo più tardi nel corso di questo black and white.

ma proprio musica, l'abbiamo riascoltato nel Black and White targato Italia. Grande successo di quell'anno anche per Francesco Salvi, questo pezzo mitico che era molto usato in discoteca quando c'era il momento di spostare una macchina. Avete capito tutti ormai, eh? C'era spostare una macchina.

0: un tempo. Era 1988, Francesco Salvi c'è da spostare una macchina.
1: Ladies and gentlemen, this is Avogo Bambata.
2: And the family, and we got Jubilotti. Give me five!
3: Give me five! All right!
4: Il meglio della musica italiana di ieri e di oggi la trovi nel Black and White Targato Italia.

0: altro autore, Luca Barbarossa, era sua L'amore rubato. La Sanremo 1988, lui si è classificato terzo con questa canzone.
1: È stato spezzato così l'amore.
0: È il 1988 protagonista del Black and White Targato Italia. Io sono Paolo Garoli, invece lui si chiama Luca Carboni e questa è Silvia Rossai.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Black

0: White targato Italia presenta Paolo Garoli.
1: Paolo, sono il gruppo emergente che hanno vinto Festival Bar di quell'anno del 1988, mentre il vincitore della categoria 33 giri lo ascoltiamo dopo.

Peaches Band con Alzati la gonna. Era il 1988, in quell'anno, al numero uno di Festival Bar per i 33 giri, allora erano dischi di vinile. C'era

lasciarci? Abbiamo l'ultimo brano ad ascoltare. Questo era Studio d'Episcopo con Andamento Lento, vincitore di Festival Bar 1988. E io vi ringrazio per aver ascoltato. Questo era il Black and White Arcato Italia, dedicato al 1988. Vi lascio con una sigla televisiva campione di ascolti di quel periodo, ossia Renzo Arbore, e vengo dopo il TG.

0: Mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fairground Attraction, Perfect 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fairground Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024. Sì, perché dopo aver superato, dopo 30 anni, dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024. Hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fairground Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro a 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare nell'archivio di Zona Rock. Molti di voi la conoscono, Falco.

Non so quanti di voi sanno che questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nella primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni e ancora, insomma, ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment, perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web, quindi se siete magari fuori dal nostro bel paese potete ascoltare anche la nostra radio sul web cercando appunto la nostra radio. Che ne pensate invece? Vi faccio fare un giro, vi faccio ascoltare ancora qualcosa che ho ripescato dall'archivio di Zona Rock, una di quelle perle che non ascoltiamo spesso, però però questa deve essere messa a tutto volume, perché vi porto ancora negli anni 80. Yo-Yo Zepp, Shape I'm In.

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando su web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschietti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte ed è già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace e basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che insomma stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente? Perché non l'ascoltiamo da un po' di tempo. A me piace tanto, loro piacciono tanto. Sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica, si intitola Radio Mogadiscio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al 3Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three sequence.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

money.

0: La tri-sequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere estesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

l'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte, Man in Me di Ben Zombuni sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no, me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere, fino ad arrivare a frustrazione e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: La parte finale di Zona Rock è di quella con il botto Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock e pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente è rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ah, ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Muhammad Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölgg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
6: Due minuti, un libro.
7: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
8: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
7: Francesco, dove ci porti?
8: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
7: E Jenny?
8: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così e alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
7: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti. Disponibile su Amazon.
9: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
10: Golden Classic.
9: Con Marchio Del Vice.
10: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
9: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
11: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
12: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
19: Da Steven Spielberg.
18: Non riesco a capire, sono persone.
19: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: Cosa vuoi fare?
20: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
21: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
3: Parliamo del cosiddetto DDL Cieli Blu, il disegno di legge di iniziativa popolare che mira a vietare le attività di geoingegneria all'interno dello spazio aereo italiano. E per capire meglio i contenuti di questo provvedimento abbiamo chiesto l'intervento del maresciallo Roberto Nuzzo.
4: Grazie per l'invito. Cominciamo col dire che gli italiani non ne possono più di questo odioso crimine contro l'umanità. Dopo 4 anni di intensa informazione, grazie a Telecolor, c'è stata già una petizione con 16.000 firme nel 2024, grazie al Comitato Nazionale Moratorio di Geoingegneria, già depositata presso il Senato. Poi c'è stata una denuncia penale sporta dal Comune di Francavilla Marittima, giugno del 2025. Oggi un DDL, importante iniziativa che coinvolgerà, dal mio punto di vista, l'intera classe politica e condizionerà i futuri dibattiti politici e le future campagne elettorali. Si tratta di un provvedimento, come ha detto lei, di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71 della nostra Costituzione, su iniziativa dell'avvocato Frida Chialast del Foro di Milano, denominato Cieli Blu, appunto, che ha bisogno del supporto di almeno 50.000 firme. Ad oggi, 29 maggio, in appena 20 giorni, sono state acquisite più di 27.000 firme, pari al 54%. Questo dato riguarda solo le firme online, mentre per ciò che riguarda banchetti, firme presso i comuni, si dovranno attendere i termini previsti per il 6 novembre. Detto questo, Ted Gunderson è stato un agente speciale, alto funzionario dell'FBI, che ha diretto le sedi di Memphis, Dallas, Los Angeles ed ha indagato su casi ufficiali come Marilyn Monroe e John Kennedy, giusto per rappresentare il calibro del personaggio. Riguardo la geoingegneria, lui il 12 gennaio 2011 ha rilasciato una dichiarazione senza precedenti che ha creato sgomento nell'intero apparato burocratico sia dell'intelligence che appunto dell'establishment, e quando disse: queste scie chimiche sono scarichi mortali, altrimenti note come immondizia aerea. Lui poi è venuto a mancare appena 7 mesi dopo, il 31 luglio 2011, ed ha affermato letteralmente quanto segue. Lui dice: le scie mortali, altrimenti note come scie chimiche, vengono sganciate e spruzzate in tutti gli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, in Scozia, in Irlanda, nel nord Europa. Le ho viste personalmente non solo negli Stati Uniti, ma anche in Messico, in Canada. Gli uccelli stanno morendo in tutto il mondo, i pesci stanno morendo a centinaia di migliaia in tutto il mondo, e questo ha un solo nome: genocidio. Questo è veleno, questo è un omicidio perpetrato dalle Nazioni Unite. Questa componente della nostra società che sta facendo questo deve essere fermata. Conosco personalmente 2 delle località da cui partono gli aerei che scaricano questa immondizia su di noi. E poi fornisce anche degli indizi ben precisi. Lui dice: 4 degli aerei provengono dalla Guardia Nazionale della Lincoln nel Nebraska, mentre altri aerei provengono da Fort Sill in Oklahoma. Ho osservato personalmente questi aerei, i quali erano fermi presso la Guardia Nazionale del Nebraska. Sono aerei enormi, simili a bombardieri, ma la particolarità sta nel fatto che non hanno contrassegni come tutti gli altri aerei, sono bianchi. Ciò che stanno facendo con la geoingegneria è un crimine contro l'umanità, contro il popolo americano. È un crimine che deve essere assolutamente fermato. E dov'è il Congresso in questo momento, il Parlamento? Eppure tutto questo ha un impatto anche sulla popolazione, su di loro, sui loro amici, sui loro familiari, su essi stessi. Che cosa c'è dietro? Perché tacciono? E cosa c'è che non va nei piloti che pilotano questi aerei e scaricano questa schifezza, questo veleno sulle proprie famiglie? Qualcuno deve fare qualcosa. Il Congresso deve farsi avanti. Fermiamoli, attiviamoci. E chiude il suo intervento audio di cui ci sono i video che circolano, e lui poi è morto 7 mesi prima. Politica, governo, Parlamento ed europarlamentari non potranno più ignorare questo abominevole crimine. Dico questo in quanto agli occhi dell'opinione pubblica questo dramma è molto sentito grazie alla consapevolezza che hanno acquisito sulle nostre informazioni che da 4 anni andiamo fornendo in merito appunto alle dannose ricadute sulla nostra salute, sull'ambiente e anche sull'economia.
3: E continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda come facciamo già da molto tempo. Nel frattempo, come sempre, la ringraziamo per l'intervento e per essere stato con noi. Grazie mille.
4: Grazie a voi, buon proseguimento, alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona 2 occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: dopo certe etichette lette velocemente al supermercato, abbastanza?
1: Sono pillole di AI.
2: Ecco appunto, quell'abbastanza è esattamente il problema che stanno cercando di risolvere.
0: L'Unione Europea ha appena lanciato una piattaforma nuova basata sull'intelligenza artificiale.
2: Dal nome?
0: TraceMap. E no, non è un'app fitness per tracciare le calorie.
2: Beh, non si direbbe dal nome.
0: Serve a qualcosa di un filo più serio. Individuare frodi alimentari, contaminazioni, problemi nella filiera.
2: Quindi parliamo di cibo falso, prodotti non conformi e roba che non dovrebbe proprio arrivare sugli scaffali.
0: Esatto, e lo fa usando dati già esistenti in tutta l'Unione Europea.
2: Quindi non parte da zero, ma mette insieme informazioni su produzione, distribuzione e commercio.
0: E trova schemi strani, movimenti sospetti, cose che a occhio umano richiederebbero giorni.
2: La AI invece li vede in pochi secondi e segnala dove controllare.
0: Il che significa controlli più mirati e meno spreco di tempo.
2: Che tradotto, meno ispezioni a caso e più interventi dove davvero servono.
0: E soprattutto più velocità quando c'è un problema.
2: Tipo contaminazioni o focolai alimentari.
0: Esatto, perché il tempo gli fa tutta la differenza.
2: Prima scopri il problema, prima lo togli dal mercato.
0: E meno gente ci rimette.
2: E c'è anche un aspetto interessante.
0: Cioè?
2: Il coordinamento tra paesi.
0: Perché il cibo non si ferma ai confini, gira ovunque.
2: E senza un sistema comune, ogni stato vede solo un pezzo del puzzle.
0: Con TraceMap invece si collegano i punti.
2: E diventa molto più difficile nascondere una frode.
0: O far passare i prodotti non controllati.
2: E questo vale anche per le importazioni, che spesso sono più difficili da tracciare.
0: Perché arrivano da filiere lunghe, frammentate e con tanti passaggi.
2: E lì basta un punto debole.
0: Per creare un problema enorme.
2: In pratica l'AI non controlla solo il prodotto.
0: Ma tutto il percorso che fa prima di arrivare da te.
2: Eh certo, dal campo al supermercato.
0: Che detto così sembra uno slogan, ma qui è letterale.
2: E cambia anche il modo in cui pensi al cibo.
0: Perché dietro quello che mangi c'è molta più tecnologia di quanto immagini.
2: Altro che solo ingredienti e ricette.
0: Alla fine il punto è questo.
2: TraceMap comunque rimane dietro le quinte. Ci sono altre app invece a livello di consumer.
0: Tipo Yuka o Open Food Facts.
2: Una sorta di lettore di codice a barra?
0: Eh sì, scansioni il codice a barre e ti dice ingredienti, qualità e a volte anche valutazioni nutrizionali.
2: Come sempre, la AI non è che decide cosa mangiare.

La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: L'ho lasciato

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Il 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti, un libro.
2: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
3: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
2: Francesco, dove ci porti?
3: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui è a modellare la nostra vita.
2: E Jenny?
3: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto, un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
0: Radio Domus Novas,
4: la mia radio.

0: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno?

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

Oggi molti dribbli, quanti vetri spaccati, un dio cattivo e noioso, preso andando a dottrina, come un arbitro.

L'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Tumore del polmone. Arriva il rimborso in Italia per una nuova combinazione chemio-free in prima linea. La terapia è ora accessibile per i pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato, cosiddetto NSCLC, che presentino le mutazioni più comuni del EGFR. Un passo importante se si considera che in Italia ogni anno oltre 45.000 persone ricevono una diagnosi di tumore al polmone, che nell'85% dei casi è proprio un NSCLC, e che una diagnosi su 5 coinvolge una mutazione dell'EGFR. Massimiliano Bordignon.
2: Il tumore del polmone non a piccole cellule è una forma specifica di carcinoma che colpisce molti pazienti e che spesso viene diagnosticata in fase avanzata. Oggi è disponibile e rimborsata anche in Italia una nuova combinazione terapeutica chemio-free formata da amivantanab in formulazione sottocutanea e lazertinib, pensata per chi presenti le mutazioni più comuni del recettore del fattore di crescita dell'epidermide. È un trattamento mirato che agisce su due bersagli diversi del tumore e che può offrire un percorso di cura più personalizzato e più semplice da gestire nella quotidianità. La combinazione terapeutica a somministrazione sottocutanea ha già dimostrato miglioramenti significativi nella sopravvivenza libera da progressione, come sottolinea il dottor Antonio Passaro, direttore dell'oncologia toracica dello IEO di Milano.
3: Per questo gruppo di pazienti ad oggi sappiamo che il trattamento standard include un farmaco orale in monoterapia, che è stato la storia di questa malattia, in grado di aumentare i tassi di risposta, cioè ridurre la malattia, migliorare il controllo nel lungo termine e anche la sopravvivenza globale rispetto al vecchio trattamento chemioterapico. Ad oggi sappiamo che un'intensificazione, quindi un trattamento complesso con due agenti, in questo caso amivantanab, un anticorpo bispecifico, quindi un farmaco che lavora in modo diverso all'interno della malattia, più un altro farmaco, il lazertinib, sempre un farmaco orale, uniti insieme garantiscono un miglioramento del controllo di malattia rispetto al farmaco orale da solo, che ad oggi è lo standard, non solo dal punto di vista del controllo di malattia, ma anche nel ritardare la progressione ed anche nel migliorare la sopravvivenza globale. Questa combinazione, la combinazione studiata all'interno dello studio Mariposa, ad oggi diventa uno dei nuovi standard terapeutici utilizzabili in pratica clinica su tutto il territorio nazionale insieme ad altre strategie terapeutiche.
2: Nonostante i progressi della ricerca scientifica, circa il 75% dei pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule è già in stadio avanzato al momento della diagnosi. Questo è dovuto a un ritardo del riconoscimento dei sintomi quali tosse, affaticamento, dolore al petto, dispnea e perdita di peso. Anche per questo una diagnosi di tumore al polmone spesso porta pazienti e caregiver a provare incertezza, ansia e paura. A raccontare cosa significhi questa novità per i pazienti è Bruno Aratri, presidente dell'associazione IPOP, insieme per i pazienti di oncologia polmonare.
4: L'innovazione è la variabile fondamentale per noi pazienti e familiari dei pazienti, in quanto la scienza e la ricerca è fondamentale per migliorare, oltre alla sopravvivenza, per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Quindi cercare di ridurre, ad esempio, il tempo di permanenza negli ospedali che adesso è di diverse ore, nonostante appunto le terapie e le visite in sé durino poco, ma appunto la permanenza dei familiari dei pazienti è molto lunga. Quindi cercare di migliorare la qualità della vita dei pazienti e di trovare delle terapie e dei rimedi che consentano ad esempio degli effetti collaterali ridotti e più accettabili, ecco.
2: Infine, la dottoressa Alessandra Baldini, direttrice medica di Johnson & Johnson Italia, fornisce uno sguardo sul futuro della ricerca, dalla medicina di precisione all'impegno nello sviluppo di terapie sempre più mirate, con l'obiettivo di costruire percorsi personalizzati che rispondano ai bisogni reali dei pazienti.
5: Amivantamab verrà somministrato attraverso la formulazione sottocutanea. Siamo in un ambito di medicina di precisione dove cerchiamo di identificare un target per avere il massimo dell'efficacia c'è il migliore profilo di sicurezza e di tollerabilità. Non miriamo solo a migliorare l'efficacia, ma anche l'esperienza e la qualità di vita del paziente e di cui la formulazione sottocutanea. Come Johnson & Johnson siamo estremamente attivi nella medicina di precisione. Basti pensare che nei prossimi 10 anni un terzo dei nostri asset in via di sviluppo, che sono più di 102, verranno accompagnati da un cosiddetto companion diagnostic, e quindi ci sarà un target di riferimento. Continueremo a investire, abbiamo fatto forti investimenti nel 2025, ben 32 miliardi di dollari, di cui 17 miliardi di dollari solo in ricerca e sviluppo, per cambiare i paradigmi terapeutici e finalmente ci auguriamo in futuro poter trovare la cura per malattie così devastanti come il tumore del polmone, il tumore della prostata e quello della vescica.
1: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.

0: Don't cry, baby.
1: 3 giugno 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda a San Carlo Luanga la Madonna della Lettera. La luna è gibbosa calante. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi, il buon vino si vende senza frasca, ricorda che la qualità non ha bisogno di pubblicità per riuscire a essere venduta. E oggi si celebra la giornata mondiale della bicicletta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1875 a Bougival moriva 37enne il compositore Georges Bizet, mentre nel 1899 si spegneva a Vienna Johann Strauss figlio, autore di valzer celebri tra cui Sul bel Danubio blu e il valzer dell'imperatore. Nel 1920 l'Italia istituiva il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che rilevava alcune competenze in precedenza attribuite al Ministero per l'Industria. Nel 1939 l'editore Rizzoli pubblicava il primo numero del settimanale Oggi. Nel 1944, con il Patto di Roma, si fondava l'organizzazione sindacale CGL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro. La firma del documento sarebbe avvenuta il 9 giugno, ma con la data del 3, in omaggio all'ultimo giorno in vita del sindacalista Bruno Buozzi, ucciso dai nazisti. Nel 1979, alle elezioni politiche italiane, il Partito Comunista perdeva il 4% dei voti, la Democrazia Cristiana era stabile al 38%, mentre il Partito Socialista guadagnava consensi salendo al 10%. Nel 1991, dopo 3 settimane di ricovero per le ferite riportate nell'attentato in Piazza San Pietro, veniva dimesso a Roma Papa Giovanni Paolo II. Nel 1989, per soffocare la protesta degli studenti in piazza Tiananmen a Pechino, il governo cinese interveniva con i carri armati, facendo registrare tra gli 80 e i 200 morti e oltre 7.000 feriti. Nel 1998 l'inaugurazione di Internet Bookshop Italia segnava la nascita del primo sito italiano di commercio elettronico e anche il primo acquisto nazionale online con carta di credito. Mentre 10 anni fa, nel 2016, moriva 64enne in Arizona il campione di pugilato Mohamed Ali. Sono nati il 3 giugno, nel 1905 la cantante Wanda Osiris, nel 1935 il cantante e autore Enzo Iannacci, nel 1945 il conduttore televisivo Claudio Lippi e nel 1950 Susanna Quattrocchi, la cantante nota come Susi 4, e l'attore Maurizio Mattioli. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Alberto Fortis nel 1955, la politica Elisabetta Gardini nel 1956, quindi oggi settantenne, il disegnatore Bruno Brindisi nel 1964, il conduttore TV Enrico Papi nel 1965, il giornalista televisivo Gianluigi Nuzzi nel 1969, l'attore, regista e cantante Checco Zalone nel 1977 e lo sciatore 6 volte campione italiano Manfred Mölgg, nato in questo giorno nel 1982. Per il 3 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
3: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Due minuti, un libro.
1: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
2: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dalla precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
1: Francesco, dove ci porti?
2: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio, che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo, che è l'incontro con noi stessi, attraverso il dialogo interiore, che è il più difficile ma anche il più importante, perché lui ha a modellare la nostra vita.
1: E Jenny?
2: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così. E alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti. Disponibile su Amazon.
0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Das Omen.
7: Stimmt ihr? Sound ihr anche tu quello che sento io?
8: Sì, Olio! È Radio Domus Novas!
7: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
3: Parliamo del cosiddetto DDL Cieli Blu, il disegno di legge di iniziativa popolare che mira a vietare le attività di geoingegneria all'interno dello spazio aereo italiano. E per capire meglio i contenuti di questo provvedimento abbiamo chiesto l'intervento del maresciallo Roberto Nuzzo.
4: Grazie per l'invito. Cominciamo col dire che gli italiani non ne possono più di questo odioso crimine contro l'umanità. Dopo 4 anni di intensa informazione, grazie a Telecolor, c'è stata già una petizione con 16.000 firme nel 2024, grazie al Comitato Nazionale Moratoria Geoingegneria, già depositata presso il Senato. Poi c'è stata una denuncia penale sporta dal Comune di Francavilla Marittima, giugno del 2025. Oggi un DDL, importante iniziativa che coinvolgerà, dal mio punto di vista, l'intera classe politica e condizionerà i futuri dibattiti politici e le future campagne elettorali. Si tratta di un provvedimento, come ha detto lei, di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71 della nostra Costituzione, su iniziativa dell'avvocato Frida Chialasti del Foro di Milano, denominato Cieli Blu, appunto, che ha bisogno del supporto di almeno 50.000 firme. Ad oggi, 29 maggio, in appena 20 giorni, sono state acquisite più di 27.000 firme, pari al 54%. Questo dato riguarda solo le firme online, mentre per ciò che riguarda banchetti, firme presso i comuni, si dovranno attendere i termini previsti per il 6 novembre. Detto questo, Ted Gunderson è stato un agente speciale, alto funzionario dell'FBI, che ha diretto le sedi di Memphis, Dallas, Los Angeles ed ha indagato su casi ufficiali come Marilyn Monroe e John Kennedy, giusto per rappresentare il calibro del personaggio. Riguardo la geoingegneria, lui il 12 gennaio 2011 ha rilasciato una dichiarazione senza precedenti che ha creato sgomento nell'intero apparato burocratico sia dell'intelligence che appunto dell'establishment, e quando disse: queste scie chimiche sono scarichi mortali, altrimenti note come immondizia aerea. Lui poi è venuto a mancare appena 7 mesi dopo, il 31 luglio 2011, ed ha affermato letteralmente quanto segue. Lui dice: le scie mortali, altrimenti note come scie chimiche, vengono sganciate e spruzzate in tutti gli Stati Uniti, ma anche in Inghilterra, in Scozia, in Irlanda, nel nord Europa. Le ho viste personalmente non solo negli Stati Uniti, ma anche in Messico, in Canada. Gli uccelli stanno morendo in tutto il mondo, i pesci stanno morendo a centinaia di migliaia in tutto il mondo, e questo ha un solo nome: genocidio. Questo è veleno, questo è un omicidio perpetrato dalle Nazioni Unite. Questa componente della nostra società che sta facendo questo deve essere fermata. Conosco personalmente 2 delle località da cui partono gli aerei che scaricano questa immondizia su di noi. E poi fornisce anche degli indizi ben precisi. Lui dice: 4 degli aerei provengono dalla Guardia Nazionale della Lincoln nel Nebraska, mentre altri aerei provengono da Fort Sill in Oklahoma. Ho osservato personalmente questi aerei, i quali erano fermi presso la Guardia Nazionale del Nebraska. Sono aerei enormi, simili a bombardieri, ma la particolarità sta nel fatto che non hanno contrassegni come tutti gli altri aerei, sono bianchi. Ciò che stanno facendo con la geoingegneria è un crimine contro l'umanità, contro il popolo americano. È un crimine che deve essere assolutamente fermato. E dov'è il Congresso in questo momento, il Parlamento? Eppure tutto questo ha un impatto anche sulla popolazione, su di loro, sui loro amici, sui loro familiari, su essi stessi. Che cosa c'è dietro? Perché tacciono? E cosa c'è che non va nei piloti che pilotano questi aerei e scaricano questa schifezza, questo veleno sulle proprie famiglie? Qualcuno deve fare qualcosa. Il congresso deve farsi avanti. Fermiamoli, attiviamoci. E chiude il suo intervento audio, di cui ci sono i video che circolano, e lui poi è morto 7 mesi prima. Politica, governo, Parlamento ed europarlamentari non potranno più ignorare questo abominevole crimine. Dico questo in quanto agli occhi dell'opinione pubblica questo dramma è molto sentito grazie alla consapevolezza che hanno acquisito sulle nostre informazioni che da 4 anni andiamo fornendo in merito appunto alle dannose ricadute sulla nostra salute, sull'ambiente e anche sull'economia.
3: E continueremo a seguire gli sviluppi della vicenda come facciamo già da molto tempo. Nel frattempo, come sempre, la ringraziamo per l'intervento e per essere stato con noi. Grazie mille.
4: Grazie a voi, buon proseguimento, alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Ti muovi bene su quei tacchi a spillo.
2: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Ci siamo amici, ci siamo. Ciao a tutti da Marco Mari
4: e Angela.
3: Ed eccoci pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, attraverso sei canzoni, una per ogni decennio. Naturalmente si parte da molto lontano.
4: Infatti partiamo andando ad ascoltare un gruppo musicale beat che durante la sua carriera si è spostato su un altro genere musicale, il pop melodico. Il brano che andiamo ad ascoltare è stato inciso nell'autunno del 1968 con Gli occhi verdi dell'amore, I profeti.

0: Abbiamo appena ascoltato un bellissimo pezzo dei Profeti, Gli occhi verdi dell'amore, e adesso ci spostiamo di un decennio per andare ad ascoltare. Ce lo vuoi dire tu, Marco?
1: Allora, questa era la classica canzone dove vissero tutti felici e contenti. Mi innamorai di lei, lei di me e basta, fine. Non si capisce allora perché c'è stato un passato remoto, forse perché non c'è rimasto più niente. Vabbè, dai, questa era una considerazione che valeva quel che valeva. Passiamo a qualcosa di molto più scanzonato, anche se comunque le canzoni di questo artista calabrese non erano mai scontate, non erano mai facili. Non te regge più, stiamo parlando del mitico Rino Gaetano.

0: 68.
1: Purtroppo la devo tagliare, ma io le canzoni di Rino Gaetano le adoro, perché passano gli anni, passano i decenni. Questo è un pezzo degli anni 70, seconda parte degli anni 70, ma rimane un brano attualissimo. Non te regge più, perché sembra che, cioè, i decenni passano, ma le cose in questo paese non cambiano mai. Va bene, abbiamo così completato il percorso anche degli anni 70, passiamo agli anni 80.
2: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un cantante, attore e personaggio televisivo italiano. La sua celebrità è legata soprattutto agli anni 80, in particolare fra un pubblico giovane. Nel 1983 esordisce a fine estate con il singolo Rocky Rollin', e lui è Scialpi.

0: Abbiamo ascoltato un bellissimo pezzo di Shelby con Rocky Rollin'. E adesso passiamo la voce a Marco.
1: Anni 90, si corre amici in Italia in sette note. Non abbiamo tantissimi minuti a disposizione. Il minimo indispensabile per farvi percorrere la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso un brano per ogni decennio. Dicevo, anni 90, ci stiamo avvicinando alla conclusione del secolo scorso, del millennio. Marcello Pieri, Femmina del 1993.
2: Nello sguardo

0: Marcello Pieri, lo abbiamo ritrovato quest'oggi con il suo primo brano d'esordio, col quale partecipò al Festival Bar del 1993, risultando poi protagonista della canzone più venduta in quell'estate. E adesso salutiamo il passato secolo ed entriamo nel nuovo secolo.
1: Esatto, infatti gli anni 2000 hanno visto la nascita di nuovi talenti grazie a nuovi programmi televisivi che hanno sostituito eventi seguitissimi, come ad esempio il Festival Bar oppure il Disco per l'Estate. Stiamo parlando dei talent show. Il cantante che vi sto per presentare è stato scoperto proprio grazie a un talent show, Marco Carta, con Un grande libro nuovo.

0: Abbiamo ascoltato una canzone del 2009, un grande libro nuovo di Marco Carta, e ora ci spostiamo ai giorni nostri.
1: Ormai siamo ad un passo dai saluti, amici, in quanto il nostro tempo a disposizione scarseggia. Abbiamo solamente la possibilità di regalarvi l'ultimo brano per quest'oggi, dal 2009 al 2018, da un cantante all'epoca sconosciuto ad uno invece che di carriera ne aveva già fatta tanta. Luca Carboni.
2: Io non

0: una grande festa a concludere il percorso di Italia in sette note. Lui è stato Luca Carboni, che ha completato tutto il panorama delle sei canzoni che ci siamo divertiti a regalarvi per farvi conoscere, se non lo sapete già, un pizzico di storia della nostra canzone nazionale, la storia della musica italiana. E con questo Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: A presto, ciao.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo, proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 15-15 del Corpo Forestale dello Stato.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Acquacadda e di Villa Peruccio Sant'Adi in provincia del Sud Sardegna, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Hey, you. Hey, you. Don't be silly.

0: Esatto.
1: Dopo certe etichette lette velocemente al supermercato, abbastanza?
2: Sono pillole di AI.
0: Ecco appunto, quell'abbastanza è esattamente il problema che stanno cercando di risolvere.
1: L'Unione Europea ha appena lanciato una piattaforma nuova basata sull'intelligenza artificiale.
0: Dal nome?
1: TraceMap. E no, non è un'app fitness per tracciare le calorie.
0: Beh, non si direbbe dal nome.
1: Serve a qualcosa di un filo più serio. Individuare frodi alimentari, contaminazioni, problemi nella filiera.
0: Quindi parliamo di cibo falso, prodotti non conformi e roba che non dovrebbe proprio arrivare sugli scaffali.
1: Esatto, e lo fa usando dati già esistenti in tutta l'Unione Europea.
0: Quindi non parte da zero, ma mette insieme informazioni su produzione, distribuzione e commercio.
1: E trova schemi strani, movimenti sospetti, cose che a occhio umano richiederebbero giorni.
0: La AI invece li vede in pochi secondi e segnala dove controllare.
1: Il che significa controlli più mirati e meno spreco di tempo.
0: Che tradotto, meno ispezioni a caso e più interventi dove davvero servono.
1: E soprattutto più velocità quando c'è un problema.
0: Tipo contaminazioni o focolai alimentari.
1: Esatto, perché il tempo gli fa tutta la differenza.
0: Prima scopri il problema, prima lo togli dal mercato.
1: E meno gente ci rimette.
0: E c'è anche un aspetto interessante.
1: Cioè?
0: Il coordinamento tra paesi.
1: Perché il cibo non si ferma ai confini, gira ovunque.
0: E senza un sistema comune, ogni stato vede solo un pezzo del puzzle.
1: Con TraceMap invece si collegano i punti.
0: E diventa molto più difficile nascondere una frode.
1: O far passare i prodotti non controllati.
0: E questo vale anche per le importazioni, che spesso sono più difficili da tracciare.
1: Perché arrivano da filiere lunghe, frammentate e con tanti passaggi.
0: E lì basta un punto debole.
1: Per creare un problema enorme.
0: In pratica l'AI non controlla solo il prodotto.
1: Ma tutto il percorso che fa prima di arrivare da te.
0: Eh certo, dal campo al supermercato.
1: Che detto così sembra uno slogan, ma qui è letterale.
0: E cambia anche il modo in cui pensi al cibo.
1: Perché dietro quello che mangi c'è molta più tecnologia di quanto immagini.
0: Altro che solo ingredienti e ricette.
1: Alla fine il punto è questo.
0: TraceMap comunque rimane dietro le quinte. Ci sono altre app invece a livello di consumer.
1: Tipo Yuka o Open Food Facts.
0: Una sorta di lettore di codice a barra?
1: Eh sì, scansioni il codice a barre e ti dice ingredienti, qualità e a volte anche valutazioni nutrizionali.
0: Come sempre, la AI non è che decide cosa mangi, ma ti aiuta a fidarti un po' di più di quello che trovi.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Luca, scendi! Giulio, vieni anche tu! Chiara, Federica, andiamo!
1: Che fai?
0: Chiamo tutti a raccolta! Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas. Black Planet Radio Show. New R&B.

Factory Stressy. Questa è Scavezze. Significa a piedi scalzi praticamente. Un brano molto estivo. Il nostro prossimo Power Play sicuramente.

una delle novità che ho scelto per voi per l'appuntamento Smooth Jazz, questo di Will Lewis, si chiamava Smooth Factory Mario Meadow. Continuiamo con la voce di Lisa Westar, Mans to Be.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.

questo è Kinetic, nuovo singolo per Incognito Petro Incroy. Abbiamo riascoltato nel Black Planet, ormai alla fine della puntata, adesso c'è Steve Dett e Crazy Love.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci, ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, benvenuti qui nella nostra piazza musicale, l'Agorà, che ogni settimana vi porta tanta, tanta buona musica di rock, non solo rock, ma anche tutto quanto quel, come dire, quella contaminazione che del rock fa la più grande, bella musica del mondo. E stasera sarà una puntata, come sempre, abbastanza ricercata, abbastanza studiata, perché comunque ci muoveremo attraverso i generi che sono più collegati in modo particolare al progressive rock, perché comunque hanno quella capacità di dimostrare che appunto il prog è stata evoluzione, non solo evoluzione, è stata soprattutto una sperimentazione, ed è quella sperimentazione che è partita da un concetto fondamentale: la musica classica è, diciamo, l'ispirazione un po' di tutto, e il prog può essersi sicuramente ispirato anche alla musica classica. E partiamo con Different Light, che pubblicano Binary Sounds Part 2, un capolavoro di rock progressivo che continua la tradizione dei loro album precedenti, quella della band che contiene elementi di prog, rock classico, un tocco di pop melodico. Le canzoni sono per lo più epopee in cui parti con testi introspettivi, potenti, e una strumentazione suonata in modo brillante, che ti portano in un viaggio di un'ora di euforia prog, come vi dicevo proprio all'inizio. Dai Different Lights, che hanno pubblicato Binary Sounds Part 2, ci andiamo ad ascoltare questo Humpy Beans in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

band con cui abbiamo aperto questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Store, e che adesso prosegue con il terzo album solista di Emil Moonstone, pubblicato lo scorso aprile. Human Error è il terzo album solista appunto per la cantante, compositore e polistrumentista, figura di culto della scena underground bolognese e presenza costante anche nell'universo dark punk europeo da oltre 30 anni. Questo è Alive, tratto da Human Hero di Emil Moonstone.

la grande scena underground bolognese con Emil Moonstone, con questo album Alive. E noi continuiamo il nostro viaggio, perché ci sono voluti ben 12 anni per dare un seguito all'album Not, quello che era l'ultimo album in studio dei Berkeley James Harvest, nella veste guidata da John Lee. Una gestazione lunga che ha portato ad un disco lungo, visto che raggiunge 78 minuti di musica. Si tratta di un concept incentrato sulle interconnessioni e le relazioni umane e cosmiche. Da John Lee's album del 2025, loro sono i Berkeley James Harvest con questo Relativity Part 1.

0: In Berkeley, James Harvest, nella veste guidata da John Lees, con questo album, John Lees Berkeley's James Harvest del 2025, un album che contiene davvero tanti pezzi che sono molto lunghi e che noi per ragioni di tempo un pochino sfumiamo, perché se no ci limiteremmo solo ed esclusivamente a mandare pochissimi pezzi, mentre noi vogliamo che ci sia davvero tanta buona musica, almeno per quei 60 minuti che ci contraddistinguono. Intanto, pubblicità.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: Ed ora quella che è poi un'operazione della Esoteric, che mette in commercio per la prima volta in un'unica confezione e con un nuovo titolo lo storico primo album dal vivo degli Q. Uscito originariamente come Living Proof, prima in videocassetta e poi in vinile e in CD, questo concerto per la televisione fu registrato il 13 maggio del 1985 al Camden Palace di Londra. Dagli EQ e dal Live from London, Camden Palace 1985, questo è Corners.

Have Not. Adesso tocca davvero a noi con la bocca della verità. Infatti questo colosso di album, Have Not, con quasi 80 minuti di materiale, si impone come uno dei dischi di rock progressivo italiano più acclamati dell'ultimo decennio. Per un certo periodo è stato l'unico lavoro discografico della band prima del loro ritorno, solo pochi anni fa, con il secondo album, Unconnected, che bisognerà davvero andare a riascoltare. In ogni caso questo disco ricorda molto Neil Morse con quei momenti di euforia tipici della sua musica, combinati con un rock progressivo e metal piuttosto tecnico. Ciò che abbiamo apprezzato di più è stata la costanza della band e la loro capacità di non perdere mai energia, anzi di incrementarla progressivamente. La bocca della verità, dall'album Have Not, questo è Contro Luna e Luce.

la bocca della verità contro luna e contro luce e luce. E adesso, sempre nell'ambito di quelle che sono le proposte di musica rock italiano, è la volta di un gruppo milanese, una band che davvero dice tanto. Stiamo parlando dei Cellar Noise, che escono con questo Panic Lovers Telling Lies. Ed è una cosa che colpisce subito è il modo in cui il suono si allarga e si stratifica. Il loro è un rock progressivo moderno che usa spesso synth analogici e tessiture ambientali. Anche qui tracce molto lunghe con diversi cambi di ritmo e direzione. Comunque sia, un bel ascolto e tiene tutto insieme, anche nei passaggi più complessi. Questo è Wasted Potential, loro sono i Cellar Noise.

apprezzatissima band italica di Milano, a dire la verità, questi Stellar Noise, che escono davvero con lavori sempre molto molto interessanti. Come interessante il nuovo lavoro dei Magenta, storica band progressive rock nata a Cardiff in Galles, che arriva a un punto di equilibrio dentro quello che è il loro percorso. Infatti Tarot pubblicato non è un ritorno nostalgico, anzi una sintesi, riprende quella matrice sinfonica che ha sempre fatto parte del loro linguaggio e la rilegge con una scrittura più consapevole, più fluida, meno legata all'idea di dimostrazione. Un viaggio simbolico e narrativo dove il progressive si sviluppa come flusso continuo tra scrittura sinfonica, trasformazione e immaginario. Questa è Song, loro sono in Magenta con questo nuovo lavoro.

tanti cover band prima di scegliere, anche grazie all'incoraggiamento di un certo Steve Hackett, di costruire un linguaggio tutto personale. Da Frank Carducci, dall'album Shiver, è uscito anche in questo anno, questa è Sweet Cassandra.

Beh, c'è da dire che gli incoraggiamenti dati da Steve Hackett a Frank Carducci hanno avuto benissimo il loro risultato, anche se poi, per passare a quello che è il prossimo brano, c'è un momento nel progressive rock in cui la tecnica smette di essere solo costruzione e diventa poi emozione. Eternal Mistake, il nuovo lavoro dei Karma Moi, nasce proprio lì, in quel punto in cui la forma non serve a dimostrare ma a dare spazio a qualcosa di più fragile e difficile da spiegare. La band romana con questo Eternal Mistake ha una relazione inattesa, quella tra un essere umano e un umanoide. Non è fantascienza in senso stretto, ma una lente attraverso cui osservare altro, soprattutto in questo momento in cui l'intelligenza artificiale prende pian piano il sopravvento. Dai Karma Moi noi ci andiamo ad ascoltare, quasi in chiusura di questa nostra nuova avventura di settimanale di Area Rock, questo è Don't Knock on the Door, lo sono i Karma Moi.

Christy Heron e Karma Monkey con Doll to Knock on the Door, un pezzo davvero interessante, chiaramente dalle classiche atmosfere alla progressive rock. Altrettanto è quello che è il prossimo brano dei Generation Radio, che tornano con un secondo capitolo.

Ormai siamo in chiusura. Addirittura d'arrivo con Take Two. Wish I could throw it in the sea. I Generation Radio che tornano con un secondo capitolo, appunto, che consolida quella che è un'identità chiaramente orientata verso la oro. Take Two si muove dentro un territorio ben riconoscibile, dove il linguaggio dell'oro americano viene riletto attraverso l'esperienza dei suoi protagonisti e le rispettive storie musicali. Questo è Hate This Heart.

questi erano i Generation Radio con Hate This Heart, dove l'horror statunitense si sente davvero tutto quanto. E noi questa volta chiudiamo con un'altra grande band che non la manda a dire, insomma, come si suol dire. Infatti loro si muovono su una sorta di jazz prog fatto a regola d'arte, in cui si può comprendere totalmente il significato dell'appellativo che generalmente abbiamo dato al genere musica colta. Dai Drift Club, questo è Sunlight, il loro nuovo album, da cui ci ascoltiamo l'omonimo pezzo in chiusura di questa puntata di Aria Rock.

0: Questo Sunlight dei Trip Club si muove davvero tra quel genere prog, jazz prog, che è molto molto interessante. E adesso a questo punto non mi resta altro che augurarvi, come sempre, tanto buon rock, perché noi ce ne andiamo via, e ce ne andiamo via felici di aver dato sicuramente tanto tanto buon prog rock, a volte anche contaminato. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, sigla dalla regia.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare. Tu.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai? Non sei più decisa, decisa più che mai. È che non ci riesco a dire no.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.